0: tua giornata ha bisogno di ritmo? Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita? Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Ascolti. Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

fare io di te, raccontare tu di me. Pane fresco per pettegoli, per pettegoli, per pettegoli.

0: non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Radio Bella e Monella, per Italian People.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

forte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
3: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Niente, non la sai.
1: Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia,

0: cane di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella.

0: gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: ballare e da cantare.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
3: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
4: Tanto altro da scoprire.
3: Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Buongiorno Unca, questo è lunedì. Chi è che deve fare l'alzataccia? Chi è che doveva rientrare? Paolo Zippo. E invece è lì che ci dice calimera, calispera. Cosa dice? Robe in greco, in generale. Chissà se arriverà mai in trasmissione nella giornata di oggi. Invece voi che siete rientrati magari dal periodo di ferie, fatevi sentire subito al 393-7366-170. Questa è l'anteprima di Buongiorno Unca. Torniamo carichissimi.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: l'anteprima di Buongiorno Unca con me, Elisa, almeno per un'oretta, poi arriverà anche il buon Paolo Zippo, mica sarà rimasto in Grecia tutto sono soletto, e no, deve tornare anche lui a guadagnare la pagnotta, a portarsi a casa, no, il pezzo di pane. Ricapitoliamo e quindi riprendiamo le buone abitudini dell'anteprima di Buongiorno Unca e quindi ricapitoliamo quello che è capitato nella puntata per pochi intimi di venerdì. Abbiamo parlato di chattare, cioè mandare i messaggi ad una persona, sentire, conoscere una persona non vis-à-vis ma attraverso i vari social network. È considerabile tradimento oppure no? E qui il popolo di Buongiorno Unca si è diviso. Chi ha detto ma se il mio lui, se la mia lei scrivesse ad un'altra persona andrei a controllare quello che è il contenuto del messaggio prima di giudicarlo tradimento. E chi invece ha detto, potremmo dire la maggior parte delle persone, ha detto chiamatela gelosia, chiamatela come volete, ma me girerebbero ad elica. Non so voi da che parte vi schierate, se volete raccontarmelo, 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.

0: sempre insieme a me Elisa con l'anteprima di Buongiorno Unca in attesa dell'arrivo del buon Paolo Zippo, a cui stenderemo anche il tappeto rosso come i grandi VIP. Poi ad attenderlo in studio c'è anche il cartonato di Elisabetta Canalis vestita di rosso, che è pronto ad accogliere il buon Paolo. Venerdì abbiamo parlato di amicizia e siamo partiti da una notizia, una bella notizia: è stata trovata dalle parti dell'isola d'Elba una bottiglia con all'interno una lettera che arrivava dal 1997 di una tale Rebecca, che voleva scrivere alla sua amica del cuore, raccontarle i 16 anni d'amicizia prima del suo trasferimento in Kansas. E quindi è una lettera bella sentita. Adesso si cercano chiaramente mittente e destinatario di questa lettera del 97. Chissà se si troveranno mai. Ci sono le iniziali anche dell'amica destinataria, chissà, magari un bel caramba che sorpresa potrebbe capitare.
1: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOne è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: non ha fatto neanche un giorno di ferie, sta canovista fino alla fine, ha passato in quest'estate l'eclissi solare, le Perseidi, le stelle cadenti, un sacco di eventi atmosferici, il nostro Giuseppe Chetta che ritorna anche in questo lunedì con le stelle, segno fortunato di oggi diamo i voti, cominciamo a dare i voti per capire come andranno i vari segni zodiacali, un bel 9 per il segno dei pesci, sono io che sono fortunata perché ritorna Paolo Zippo, bravo anche il nostro Giuseppe Chetta come sempre.
1: Radio Bella e Monella.

0: Dance, un po' come torna a casa Lessi, torna qui su Radio Belle Monella nei nostri studi, ha parcheggiato la sua Tesla, macchina elettrica, non si smentisce mai, il nostro buon Paolo Zippo rientrato dalle ferie dopo un mese in Grecia, chissà quanto sarà abbronzato, che poi non abbiamo mai detto, non ho ancora svelato l'isola dove di solito va in vacanza il buon Paolo. Vabbè, fra pochissimo ai posti di combattimento, voi fatevi sentire, accogliete Paolo Zippo al 393-7366-170 con un bel messaggio audio in cui gli dite buongiorno Unca, ci sei mancato, se vi è mancato, perché insomma sappiamo che siamo due persone leggermente diverse anche in onda. Fra poco Paolo Zippo, io torno alle 7, ciao, buongiorno Unca.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico, romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. Non so se ce la faccio, le 5:57.
3: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: cantare. Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: No, non so se ce la faccio. Non so se riesco ad andare in onda stamattina. Non so se riesco a riprendere. Adesso ci provo, ma non assicuro nulla.

non c'è, io ci sono, io, c'è niente da fare. Anche le cose belle finiscono, ragazzi. Ferie comprese. Anzi, soprattutto le ferie finiscono, soprattutto quando sono belle, soprattutto quando stai bene, soprattutto quando non ti saresti più mosso da là, assolutamente. Ma è un piacere, ed è una parola sincera, l'assicuro, è un piacere ritornare al microfono di Belle Monella. È un piacere ritrovare gli amici, spero poi nel corso delle prossime settimane, i prossimi giorni, di ritrovarli veramente tutti, perché ancora molte persone sono in ferie, alcune partiranno per le ferie, sono quelli che le fanno fine agosto, inizio settembre, ma insomma per il momento per me è un vero piacere essere di nuovo qua. Volevo ringraziare la Eli, l'Elisa che è rimasta in tutti questi giorni ad accompagnarmi, spero in maniera piacevolmente. Io ho avuto occasione di sentirla un paio di volte, sono sicuro che tutto sia andato nel mio modo migliore. Da oggi ricomincia una nuova stagione di Buongiorno Unca. Buongiorno, sono

0: Buongiorno, buongiorno, cane, la sua versione extended, ovvero quella in due, quella che poi dalle 7 rivedrà Elise. Insomma, ritroviamo le care vecchie abitudini. Tra l'altro abbiamo anche un bel po' di sorprese da regalarvi, non da oggi ma dai prossimi giorni, dai primi di settembre. Insomma, stiamo preparando delle cose carine ed interessanti, ma per il momento lunedì 24 agosto, ore 6 e 7 del mattino. Buongiorno un ca a tutti voi. Vedo che ci sono già dei messaggi, vedo che ci sono già delle persone che scrivono, vedo che c'è già attività, e sinceramente non lo pensavo, ma giuro non lo pensavo, perché ho detto no, 24 agosto ricominciamo, ci sarà nessuno, tutti quanti avranno scelto di dormire. Invece oh raga, c'è gente che lavora comunque, insomma. L'estate è arrivata, la curva dell'estate, no, quella che scende inesorabilmente, quella che va verso settembre. Molti hanno continuato a vivere, a lavorare, a andare in vacanza, a sopportare il caldo tanto quest'anno, prendere caffè, litigare un po' meno con il traffico, ad essere sinceri, perché una delle cose belle dell'estate e soprattutto del mese di agosto è che c'è poco traffico, e io non ero lì a farmi compagnia. Vergogna! Ma mi sto picchiando da solo. Quindi stamattina, per ricominciare, solo per ricominciare, volevo fare una cosa molto semplice insieme a voi, invitarvi da subito al 393 7366 170 a fare un piccolo bilancio della nostra separazione di un mese. Siamo stati separati un mese. In questo mese cosa avete fatto? Avete scoperto un posto bellissimo? Avete mangiato qualcosa immemorabile? Avete fatto una figuraccia? Avete preso una decisione che rimandavate da mesi? Avete finalmente dormito quando volevate? Avete lavorato anche quando avreste dovuto essere in ferie, oppure avete semplicemente aspettato lì un mese che tornassi? Chi te se fila, Zippo? Chi te se fila? Questa ovviamente comunque è la risposta che vorrei sentire. Magari avete scoperto un'altra cosa, dice, ma avete scoperto un mese senza Zippo, si stava benissimo. Assolutamente, di questo sono convinto. Va bene amici, allora come avete capito io vi chiamo subito all'appello, chiamo quelli che sono svegli, quelli che già ci sono al 393 7366 170. La nuova stagione di Buongiorno Unca comincia così.
1: Radio Bella e Monella.

0: Che è difficile ripartire, no? Ma è un po' difficile per me, è un po' difficile per voi, insomma, raccontarmi anche un po' questo mese nel quale non siamo stati. Siamo un mese volato, ragazzi, cioè io non me ne sono manco accorto. Ieri, quando è arrivato il momento di dire ok, devo preparare tutte le cose per andare a lavorare, cos'è sta roba? Lavorare, bruttissima, lavorare.
1: Bentornato Zippo Bello.
0: Grazie.
1: Questo ultimo mese il nostro risveglio non era più quello.
0: Beh,
1: sei tornato anche tu, buongiorno un ca.
0: Sì.
1: Non c'è più niente che ci può mancare. Ciao Paolo, buongiorno un ca, bentornato, beato ti.
0: Beh, insomma, guarda, è stata un'estate strana. Io, cioè, un periodo di ferie molto strano. Non sto a raccontare gli affaracci miei. È stata, diciamo, un'estate un po' complessa da un po' di punti di vista, vero?
2: Buongiorno, un cado,
0: buongiorno, signore.
2: Miraculous, Claudio. Claudio.
0: Sempre Paolo. Ma...
2: sei tornato? Non ti hanno tenuto in zavorra?
0: No.
2: Sull'aereo dalla Grecia?
0: No.
2: Mamma mia, neanche un messaggino ai tuoi amici telespettatori.
0: Mamma mia,
2: caro Claudio, cos'hai combinato laggiù? Comunque
0: sapevo.
2: Non si è sentita per niente la tua mancanza, caro Claudio.
0: Sapevo.
2: I amici tuoi della Nettezza Urbana che ti vogliono tanto bene, caro Claudio.
0: Anch'io.
2: Che prima o dopo ricordino, dai, buona giornata. Buona giornata e buongiorno un caro Claudio.
0: Gentile signor Bibionese, lei lo sa che io le voglio bene a tutti quelli che fanno il suo lavoro, perché io ho un appuntamento fisso, ma è perché quando esco da casa, io la mattina trovo gli amici della Nettezza Urbana lì che faccio, ormai ci salutiamo perché sono meno male sempre gli stessi ragazzi che si danno da fare. Allora, amici, stiamo cercando di iniziare di nuovo la mattinata insieme per un mese, avete iniziato alle 7, quindi ve la siete presa un pezzo. Con calma, diciamolo. Da adesso si ricomincia alle 6. Quindi alle 6, hop hop hop, già belli attivi. Un messaggio vocale al 393-7366-170. Oggi, cosa facilissima, facciamo semplicemente il rapido bilancio di questo mese in cui non siamo stati insieme. Vi è successo qualcosa di bello, di strano, di memorabile? Vi è successo manco niente? Cioè, non siete stati neanche a mangiare un gelato fuori, perché anche il gelato da ragazzi è diventato carissimo. Ieri ho preso un gelato, cioè, ragazzi, cioè, qua bisogna fare un mutuo, dice buongiorno, un gelato, 12.000 euro fra un po', vabbè. 393-7366-170, dai, fatemi vivi.
3: Radio Bella e Monella.

0: Luca! Buongiorno a tutti!
1: Ciao,
0: ciao Paolo, bentornato!
1: Grazie!
0: Su, via! Si riprende la nuova stagione! Buongiorno a tutti, Anna.
1: Grazie, Anna. Senti la felicità, si riprende un'altra stagione. Dobbiamo proprio riprenderla sta stagione. Non sono meglio in vacanza un po'.
2: Buona giornata, su Maria Rosa. Bentornato.
1: Buona giornata, grazie. Grazie a tutti voi, a voi che state iniziando questa giornata insieme a me. Vedo anche messaggi scritti. Emanuel, buongiorno. Che bello ritrovare gli amici del mattino. È una cosa che a me fa molto piacere. Quelli che sono degli abitué della nostra mattinata, ma anche quelli che magari sono nuovi, hanno voglia semplicemente di fare un classico salutino. Ciao, ci sono anch'io. Perché è un po' questo quello che ho chiesto stamattina. Insomma, come vi è andato sto mese nella quale non ci siamo sentiti alle 6 del mattino? È andato bene, è andato male, è stata una schifezza. Avete lavorato, il capo era in ferie, quindi voi avete lavorato per finta mettendo i piedi sulla scrivania, eccetera. Oh, Emanuele scrive: ciao Elisa e Paolo. E lì poi torna alle 7. Ovviamente bentornato alle vacanze Paolo, un grande ringraziamento a Elisa che ha lavorato tutta l'estate per il divertimento di tutti, ma certo vi auguro una splendida nuova stagione ancora migliore della scorsa. Beh, diciamo che i risultati non sono stati male, poi un giorno o l'altro ce la tiriamo un po'. Oh, grazie a chi ci scrive ogni singolo giorno, capita una sola volta nella vita, goditelo, hai ragione. Buongiorno a Sonia, bentornato, grazie. Poi buongiorno un ca Federica, bentornato a Paolo e bentornato al mio programma radio mattutino preferito, ormai insieme da qualche anno, evviva, vi seguo sempre dall'autobus di linea, si lavora. E ragazzi, cioè, inevitabile, cioè, anche chi non ha voglia di fare una minchia, io cioè, è tornato in no, non è vero, mi fa veramente piacerissimo essere ritornato alla radio. La radio è sempre il mio grande amore. 393-7366-170 intanto il numero per raccontarmi un po' come è andato questo mese, questo bilancio rapidissimo di questo mese in cui non siamo stati insieme. Magari avete scoperto un posto meraviglioso dove siete stati e volete raccontarlo.
3: Radio Bella e Monelli, state da cantare.

0: Pippo! Pippo! Pippo! Ascolta! Stai attento!
1: Cosa succede?
0: Questa mattina? Perché?
1: Perché
0: sei tornato al lavoro? Avevo pace e serenità, no? Che riappaio.
1: Giusta la domanda. Allora, la domanda perché sono tornato me la sono posta anch'io e la risposta è sempre quella, raga, cioè non c'è niente da fare, non è che siamo originali, cioè sono tornato perché nel frattempo non sono diventato ricco, anzi sono diventato parecchio più povero e di conseguenza bisogna inesorabilmente ritornare.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
11: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
12: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale, pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: che tornassi, mi sei mancato, avevo bisogno di sentire la tua voce. Ciao Lucia da Jesolo.
1: Grazie, grazie Lucia, grazie a tutti gli amici che ci scrivono. Calimera, Zippo, bentornato. Omar, ciao Omar, grazie. Buona giornata anche a te, a tutti gli amici che ci stanno battendo il loro colpo, come ho chiesto io stamattina al 393-7366-170, che è il numero per raggiungere Belle Monella in tutto l'arco della giornata. Figurarsi la mattina, soprattutto noi che stiamo cominciando, sono solo le 6:30. E voi sapete che alle 6:30 noi abbiamo una tradizione, che vabbè, non è stata rispettata in questo mese perché non c'era musica, no, tra le 6 e le 7, ma che dobbiamo ricominciare assolutamente con calma, con calma. Cioè, ma io chiamo come sempre all'appello tutti gli amici di Buongiorno Unca, perché sta arrivando la canzone Sotto la doccia.
2: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
1: Riassunto delle puntate precedenti, un po' come fanno su Netflix, no?
3: Nelle puntate precedenti.
1: Ecco qua, allora, tutte le mattine, da adesso fino alle prossime, al prossimo anno, al 2027, quando io me ne andrò di nuovo in ferie, tutte le mattine alle 6:30, 6:40, 6:37, giù di là, insomma, adesso non è che dobbiamo essere proprio puntigliosi, puntigliosi. Noi qui a Bella Monella mettiamo una canzone, da cantare assolutamente, e chiamiamo all'appello tutto il popolo di Buongiorno Unca. Anche voi che siete un po' restii, anche voi che i messaggi non li mandate mai alla radio, anche voi che siete degli ascoltatori silenziosi, che non avete voglia di fare, ecco, questo è

messaggi di due minuti e mezzo, anche perché non avremmo sinceramente il tempo per metterlo in onda. Basta far sentire che ci siete, che fate parte di questo nostro grande gruppone di amici del mattino anche alla fine di agosto. Lo so che magari adesso i primi giorni sarà un po' più difficile, sa? Però ritroveremo le care vecchie abitudini. Se ci siete, battete il colpo, cantate un messaggio al 393 7366 170, canticchiando un pezzettino di E vabbè, ci piace vincere facile. Beh, soprattutto ci piace riniziare facile. E allora, con gloria di Umberto Tozzi, aspetto la partecipazione degli amici di Buongiorno Uncatro 393 7366 170. Si canta gloria! Se non sapete le parole, inventatele!

0: Nuova con la canzone sotto la doccia. Adesso dobbiamo ritrovare un po' l'abitudine, eh? Io lo so, le abitudini si perdono facile in un mese. Poi dicevo, ma cos'è questa roba? La canzone sotto la doccia non c'è aiuta. Molti sono in vacanza ancora. Ma stamattina, anche stamattina, il popolo di Buongiorno Unca ha cominciato a rispondere.
1: Sì. Non voglio andare a lavorare, non voglio!
0: Lo so, è così.
2: Gloria sui tuoi fianchi.
0: Sì.
2: La mattina nasce il sole.
0: Sì.
2: Entra odio ed esce amore.
0: Sì.
2: Dal nome Gloria.
0: Sì.
2: Gloria.
0: Ma che brava.
2: Bentornato Zippo, buona giornata.
0: Grazie, grazie, dobbiamo trovare le care vecchie abitudini, dobbiamo ritornare alle care vecchie abitudini, un po' perché siamo poveri, quindi dobbiamo andare a lavorare, come dicevo prima, un po' perché insomma adesso nuova stagione, nuovo anno, il nuovo anno si avvicina, insomma adesso siamo ad agosto, no?
3: Ciao Zippo, bentornato tra di noi.

0: la canzone.
1: Gloria sui tuoi fianchi, la mattina nasce il sole, entra odio ed esce amore, dal nome Gloria.
0: Sì.
1: Ciao Zippo, ciao, un bacione.
0: Ciao, grazie. Sapete che da oggi in poi ritorna la cara vecchia abitudine della canzone sotto la doccia, quindi dovete cominciare a prepararvi a rinfrescare le ugole, perché tutte le mattine vi tormenterò affinché partecipiate a questo nostro appuntamento. Ed ora il nuovo di Ligabue.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.

0: Contare pure l'estate sta finendo, stati. Davvero sarebbe stata un po' depressiva come canzone. No, l'estate. Cioè, in fondo, manca un mese alla fine dell'estate. Abbiamo passato solo due terzi dell'estate, cioè ce ne manca ancora un bel po'. Per molti, ahimè, fra cui il sottoscritto, l'estate. Cioè, le ferie sono finite, ma non le ferie sono finite, ma non l'estate.
1: Buongiorno, Unca! Buongiorno, Picciotti! Zippo! Buon rientro, porco cioccolato! Te la sei sballata, eh? Te la sei sballata!
0: Sì,
1: ma ascolta, domanda così a scopo informativo, sì. Niente di particolare.
0: Sì.
1: Ma come mai che te non c'eri e la bellissima Elisa faceva e scusa, regalava dei premi?
0: Non lo so.
1: Buongiorno da Vincenzo, buona giornata a tutti, buon inizio settimana. Zippo bello mio, fai bravo.
0: Non lo so, poi glielo chiedo, fra 10 minuti arriva Elisa, glielo chiedo come mai lei faceva una trasmissione ricca, invece qui la trasmissione invece ridiventa, ve lo dico subito, ridiventa povera da stamattina, perché cioè, secondo me tutto il budget viene investito sul mio stipendio. Hai capito? No, sto scherzando, dai, insomma. Sono solo le 6:49 del mattino. Buona giornata, questa è Belle Monella. Questo è il ritorno di Buongiorno Unca alla normalità, ovvero la partenza alle 5, dalle 5 alle 6 con l'anteprima. Anche per l'anteprima stiamo preparando delle sorpresine, delle cose un po' più, diciamo, strutturate, come dicono quelli bravi che fanno questa professione in maniera seria e che insegnano agli altri a fare la radio. Poi invece anche per la trasmissione, insomma, diciamo che settembre sarà un mese denso di novità e tutto questo mi piace. Oh, mi avete raccontato poco invece, cioè mi ha fatto molto piacere stamattina, perché veramente sono arrivati tantissimi messaggi al 393-736-170 di amici vecchi e nuovi che dicono: ah, che bello, ritornata la trasmissione, tutto regolare, ritorna la nuova stagione di Buongiorno Unca. Però non mi avete raccontato voi cosa avete fatto in questa estate. Dobbiamo chiedercelo in questi giorni, cioè insomma, avete scoperto posti bellissimi, mangiato qualcosa di memorabile, siete stati in posti pazzeschi, siete stati a casa, avete lavorato duramente, eccetera eccetera, tutto questo ovviamente, ma magari lo ritorniamo a toccare domani, perché mi piacerebbe, oltre che a raccontarvi la mia estate, insomma, che è stata un'estate piacevole di vacanza, di sapere quella che è stata la vostra estate, perché ragazzi, ci siete anche voi in questa trasmissione, anzi voi, io lo dico tutti i giorni, ma non lo dico così come per riempire un pezzo di trasmissione, cioè al mattino, soprattutto al mattino molto presto, l'ascoltatore, voi ascoltatori, siete parte integrante di questa trasmissione, dovremmo dare uno stipendio anche a voi. Non l'ho detto, signori della direzione, non ho mai detto una cosa del genere, no, dalla mia bocca non è mai uscita una cosa del genere.
2: Radio Bella Moneta.

0: E solo lunedì mattina, lunedì 24 agosto, ripartenza di Buongiorno un ca, tutte le cose che abbiamo lasciato alle spalle ritornano, inesorabili, inevitabili, ma poi altre cose nuove, come vi ho ricordato poc'anzi. Avremo modo di proporvele nei prossimi giorni. Dice, ma perché non le avete proposte da oggi? Perché siamo stanchi. Sì, sei tornato oggi dalle ferie. La stanchezza da post ferie, a voi non capita mai? A me sì, cioè io ci metto sempre un 3-4 giorni per reingranare dopo il periodo, soprattutto delle ferie lunghe estive, cioè per entrare nel mood del oddio sono tornato a lavorare, ma perché c'ho i tempi lunghi, inevitabilmente, inesorabilmente. Ma Buongiorno un cane qui è tornata, fra un po' arriva anche Elisa, ritorniamo a fare la coppia del mattino di Bella e Monella, quindi restate là, fermi, immobili, siateci, perché ricominciamo ad avere delle cose molto interessanti da parlare con voi, per voi, in voi e tutte le cose che volete mettere insieme.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: sono le 7.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buongiorno, sulla A26 c'è stato un incidente tra Casale Monferrato Sud e Casale Monferrato Nord in direzione Gravellona Toce. Ci sono ancora rallentamenti. Segnalata la presenza di animali morti in carreggiata sulla A21 allo svincolo di Asti Est e 74 A33 Cuneo in direzione Torino. Sul resto delle reti autostradali si viaggia regolarmente. Buona giornata.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Dai, allora si balla così. Devi mettere una gamba avanti, sì, una gamba indietro, poi fai una specie di inchino, girarti dall'altra parte, sculettare un po'. No,
1: pazienza, sono le 7:04 del mattino. Io ho sonno.
0: Ma scusa,
1: ho molto sonno.
0: La lezione di danze greche.
1: Non so nemmeno, vado avanti per inerzia.
0: Ma adesso
1: poi,
0: cosa?
1: Poi, allora, ne parliamo fra un paio di ore, sì. Quando mi sono svegliata, sì. Quando ho preso tipo il quarto caffè.
0: Allora, sappiate che oggi verso le 9:30 qui a Bella Monella lezione di danze greche.
1: Aiuto, scappate tutti.
0: Ma come? Perché?

0: eccoci qua. Buongiorno,
1: stata dura, stamattina.
0: Ma ti hanno accolto con un sacco di messaggi?
1: Sì.
0: L'anteprima ho detto mandate un buongiorno, un Cadi, benvenuto.
1: Ho sentito mentre stavo arrivando qua con la mia macchinina, con calma, che va da sola. Stasera non mi ricordavo bene, cioè, qual era la strada, però poi la macchina per fortuna la conosce.
0: Per fortuna qualcuno dei due ha ancora un po' il senso dello spazio, dei luoghi.
1: Allora, eccoci qua, buongiorno, un Cadi, quasi nuova stagione. Io dico sempre che la nuova stagione poi parte a settembre.
0: Come le scuole.
1: Esatto, uguale, identico. Cioè, io sto proponendo questa lezione di danze greche qui agli amici di Belle Mare, ma anche delle altre radio. Che
0: hai
1: sono
0: preso
1: qui.
0: Delle adesioni?
1: No, finora nessuno ha voluto.
0: Fatevi due domande, solo perché è Paolo Zippo, tra l'altro, che non è greco, no, a voler dare delle lezioni.
1: Ah, vabbè, cioè, sono esperto ormai di danza greca, cioè,
0: sì.
1: Sai, a proposito di Grecia,
0: sì,
1: quest'estate è stata l'estate dell'Odissea.
0: È vero.
1: C'è il film, noi non abbiamo, non so se tu ne hai parlato.
0: Sì,
1: quest'estate.
0: Ne ho parlato, ho fatto una puntata, sì.
1: Vedi, su.
0: Ne ho parlato e l'ho anche visto questo film.
1: È bello l'Odissea.
0: Ma guarda, ti dirò, bello.
1: A me
0: alcune cose.
1: Cioè, io sarei rimasto con Calypso.
0: Sì, grazie. Cioè, anche tu, perché hai visto Charlize Theron.
1: Io ho visto Charlize Theron.
0: Va bene, non è che la moglie di Ulisse.
1: Cioè, scusa,
0: Hattie,
1: resti su quest'isola con, sì, una come Charlize Theron.
0: Sì.
1: E poi ti fai delle foglie di loto, quindi vivi in un mondo meraviglioso. Vabbè, basta.
0: Vuoi parlare dell'Odissea?
1: No, volevo parlare delle nostre odissee quotidiane. Sì, volevo parlare,
0: aiuto,
1: dell'Odissea.
0: Allora, ce ne sono tantissime, dal fatto di svegliarsi all'alba, per
1: esatto,
0: esempio.
1: Esatto, poi c'è ognuno di noi ha una meta nella vita, no? Che può essere la nostra Itaca, praticamente. Cioè,
0: è il lavoro,
1: che è il lavoro, può essere il lavoro, più avanti la scuola, e chi più ne ha. Però io sono convinto che ognuno di noi abbia una piccola odissea, che può essere, cioè, come Ulisse incontra, che ne so, i Proci, come incontra Polifemo, come incontra le sirene. Ognuno di noi ha la sua odissea la mattina. Cioè, il vecchio con il cappello, faccio un esempio.
0: Sì. Oppure il cane che non è collaborativo e tu hai poco tempo.
1: Esatto.
0: O i figli che non vogliono svegliarsi.
1: Esatto, il cane che non fa la cacca. Cioè, perché se tu lo porti il cane non va, cioè,
0: sì, con i primi freschi.
1: Il camion davanti a te a 32 all'ora e tu non riesci a superarlo perché dall'altra parte continuano ad arrivarci o arrivare macchine ed altre cose.
0: E insomma, avete capito, vi chiediamo, sì, di raccontarci, facendo così il resoconto,
1: sì,
0: anche di questa mattinata fino a qui, se siete arrivati adesso al lavoro, se state andando al lavoro,
1: sì, oppure con quelle cose che vi capitano solitamente andando al lavoro anche nei mesi, diciamo, che non sono prettamente estivi. Cioè, c'è qualche inghippo ti capita sempre.
0: Esatto, qual è la vostra odissea mattutina, l'ostacolo che affrontate praticamente tutti quanti i giorni, che vi fa alzare gli occhi al cielo
1: e vi fa girare un po' i maroni?
0: Beh,
1: diciamolo,
0: certo,
1: così, la bicicletta, il ciclista davanti,
0: mamma mia.
1: Io so che tu c'hai un amore per i ciclisti. Oppure, attenzione, quello col monopattino.
0: Sì, dai, magari durante il periodo invernale, no?
1: Sì,
0: che le mattine
1: sono buie,
0: questo, esatto, vestito di scuro.
1: Esatto. Allora, la vostra odissea quotidiana al 393-7366-170. Cominciamo a ritrovare, anzi, le care vecchie buone abitudini.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: adesso noi abbiamo toccato l'Odissea un po' perché è stato il film dell'estate, adesso c'è Super, c'è Spider-Man.
1: Ma quello
0: no, mi interessa poco. Spider-Man non mi è mai piaciuto.
1: No, preferivo Batman.
0: No, no, vabbè.
1: No, questo no. Questo non dovevi farlo così al tuo rientro. Ok, la Grecia, ok, le vacanze, ok, okay il non connettere, però non così tanto.
0: Batman! Così
1: ragazzi, se partiamo così però
0: allora cominciamo male, ma tu sai che dovrai fare questa lunga stagione insieme a me ancora, io sarò sempre più fuori con la testa, ma insomma. Allora ringraziamo Giorgia che è stata la prima a mandare un messaggio al 393 7366 170, raccontandoci la sua odissea quotidiana, perché ognuno di noi c'ha un'odissea quotidiana, ragazzi,
1: anche più di
0: che
1: una.
0: Può essere anche vestire il proprio figlio.
1: Sì,
0: sai se quando i bambini non vogliono essere vestiti,
1: o magari il caffè che non esce bene, o quella colazione, o il fatto tu ti vesti, ti prepari, fai colazione e ti macchi.
0: Sì, esatto.
1: Può
0: cioè,
1: essere.
0: Allora Giorgia scrive: ciao ragazzi, ho appena sorpassato la mia odissea.
1: I trattori verso Ponte della Priula pieni di uva, perché sai, cominciano la vendemmia, hanno già iniziato da un pezzettino perché l'hanno anticipata.
0: Sì, ma perché c'era tanto sole, di conseguenza l'uva è maturata prima? Può
1: esatto,
0: essere così.
1: Chi abita da quelle parti,
0: sì,
1: che io conosco,
0: sì,
1: molto
0: sì,
1: bene,
0: che sono le zone delle vigne, delle cose,
1: esatto,
0: ovviamente
1: è martire dalla mattina quando parte per andare al lavoro, ma anche la sera quando rientra, tutte le ore, perché loro vanno avanti fino alle 10
0: e beh sera. Ragazzi
1: fanno un lavoro importantissimo,
0: sì,
1: lo
0: no,
1: sappiamo,
0: non ce ne vogliano, quelli che raccolgono l'uva, però
1: no, sono anche bravissimi, perché
0: sì,
1: di solito si spostano,
0: sì, è capitato
1: passare,
0: anche
1: eccetera eccetera eccetera, però creano quel po' di disagio che se sei in ritardo.
0: Sì, cioè nel momento che vanno a 21 all'ora, cioè anche se ti devo dire, io ho passato diverse città, no, in questi giorni qua, anche nel mezzo della città, nonostante non ci siano i trattori con l'uva, ci sono quelli che vanno a 21 all'ora.
1: Beh certo.
0: Ed è la mia odissea, quelli che vanno a 21 all'ora. Quando vengo al lavoro qui sulla statale con il limite 90, statale libera, è quello che va a 47 all'ora.
1: Succede ragazzi. Allora ognuno di noi ha l'odissea mattutina, cioè quell'ostacolo, quella cosa che dici sta giornata vorrei già fosse finita.
0: Raccontateci la vostra odissea, magari un messaggio vocale, che ci piacciono i messaggi scritti, però quelli vocali ci piacciono di più perché dobbiamo far meno fatica.
1: Sì, sì.
0: Io dico sempre, perché ragazzi sono appena tornato alle ferie, fatemi cominciare con calma, non fatemi leggere tutte queste robe.
1: Vorrebbe un altro mesetto, capito?
0: E avrei bisogno, sì, per riposare un attimo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: adesso tu mi racconti la tua odissea mattutina. La tua odissea, cioè quella ma non necessariamente estiva, una un'odissea che devi vivere tutti i giorni prima di venire a lavorare, quando vieni a lavorare.
1: Allora, in questo mese in cui tu non c'eri, allora la mia prima odissea.
0: Lo so, ti sono mancato molto.
1: Sì,
0: lo so,
1: a parte quello. La mia prima odissea di solito è il gatto, no?
0: Ah,
1: quando
0: okay.
1: abitavo nella mia casa, perché mi sono trasferita in
0: casa. Cioè, ma scusa, lo so che ti sei trasferita, ma sì. Adesso quella nuova è la tua casa. Quella di prima non è più la tua casa.
1: No, rimane la mia casa vera.
0: No, sì, sì, non sì. dirlo al tuo fidanzato.
1: Glielo dico sempre. Questa è una casa così.
0: Questa casa non è un albergo, no.
1: La mia casa è dalle parti del Prosecco. Insieme al Prosecco, sì.
0: Insieme.
1: No, detto questo,
0: vabbè, sì.
1: Praticamente
0: il gatto è l'odissea.
1: Il gatto è l'odissea perché comincia, fa la sua sceneggiata,
0: okay.
1: no? Si arrampica come per dire: oddio, non mangio da due mesi, vorrei del cibo, eccetera.
2: Crocchette, miau, crocchette, miau.
1: Se io dicesse miau così, è un miau molto più attivo, sì.
0: Ok.
1: Ora la mia odissea è la pulizia del bagno.
0: Ah,
1: cambiano le dinamiche, cambiano.
0: Ma la mattina?
1: E il rubinetto del bagno.
0: Ah, cioè sì, perché sì. No, io non lo
1: pulisco. Perché mi piace averlo lindo pulito.
0: Ho capito.
1: Perché sono entrata nella spirale dei maniaci di pulizia.
0: Attenzione, ragazzi, è pericolosissima questa cosa qua. Quando convivi con una persona maniaca della pulizia. Io e mia moglie abbiamo risolto questa cosa qua. Cioè, nel senso che lei pulisce il bagno suo e quindi è uno specchio perché è tutto perfettamente pulito.
1: E tu non pulisci il tuo.
0: E io non pulisco il mio.
1: Cialtrone.
0: Dopo lo pulisco ogni... così.
1: No, non dirmelo. Guarda, non dirmelo, ti prego.
0: A mensilità alternate.
1: Oh, che cosa brutta.
0: Ok, ragazzi, allora arrivano i messaggi al 393-7366-170. Vogliamo sentire qualcuno dei nostri ascoltatori. Che
1: ecco,
0: bello
1: qui.
0: Da sentire.
3: Ciao, bella Monella. Ciao, Zippo. Ciao, Lisa. Sono Chiara da Montecchio.
0: Buongiorno, Chiara.
3: La mia odissea di stamattina erano i rifiuti porta a porta e che mi succede spesso. La sera sono stanca e non ho voglia di metterli fuori, poi la mattina mi sveglio e sento col rumore del camioncino che arriva. Stamattina c'era la carta. Corri, fai la carta, corri. Sono uscita, buttata giù, praticamente gliel'ho buttata io sul camion e è a posto così. Quindi vabbè, non è un caso isolato, succede piuttosto spesso. Ciao.
0: E la vostra odissea qual è?
4: Radio Bella e Molesta.

0: mattutina, sì. È quella che viviamo tutti quanti, quegli ostacoli che ci sono ogni tanto. Per esempio Paolo di strada dice,
1: Paola, scusate.
0: Non
1: cambiare il sesso degli angeli. Ah no, cioè, ma è vero che gli angeli non ce l'hanno. Ma cioè,
0: no, così dicono adesso, io
1: okay,
0: non è che...
1: Ma posto che gli angeli non abbiano sesso.
0: Oh mio Dio.
1: Cioè, li...
0: Sì.
1: No, sai che dicono che gli angeli fanno la pipì, no? Quando piove. Se non, cioè, se non
0: ma è un detto così, ah, ma
1: se
0: dai,
1: non c'è niente, come fanno? C'è il catetere.
0: Signore, aiuto.
1: Vabbè, scusa di vago, è che sei appena tornato alle ferie. Cioè...
0: No, ho capito, ma sono le 7:29. È una tragedia perché posso dire.
1: Sì.
0: Tu sei tornato dalle tue vacanze,
1: sì.
0: Monica è partita, chi rimane sempre è la sottoscritta. Comunque, buongiorno Cara, la mia odissea mattutina di queste settimane è che hanno mezzo chiuso il ponte di Vigo Nuovo. Sarà così e anche peggio, chiusura totale verso settembre. Quindi avete un'idea? Io
1: sì,
0: devo
1: io
0: andare
1: sì.
0: dall'altra parte per andare al lavoro.
1: Io sì, perché ci ho vissuto da quelle parti nel mio passato, cioè stiamo parlando di più di 20 anni fa, ma ci ho vissuto, quindi capisco cosa significhi che c'è quel ponte chiuso,
0: sì.
1: Perché cioè significa che non passi, devi fare tutto un giro lungo. Poi altre odissee.
0: Le immondizie me passano verso le 3 del mattino.
1: No, non passano verso le 3 del mattino, verso le 5 di solito passano.
0: Se mi dimentico le 5:30 che mi alzo, sono già andati. Il peggio è che tocca tenerli ancora per 15 giorni,
1: no.
0: Quindi il dramma immondizie, il fatto di dimenticarsi di portarle negli appositi spazi, di mettere fuori il bidoncino eccetera eccetera eccetera, crea un'odissea mattutina.
1: Se vuoi ti racconto cosa è successo una volta a me, però un po' schifiltoso come racconto. No, non farlo adesso. Amici, voi raccontateci la vostra odissea mattutina invece, che siamo un po' curiosi. Ma davvero non vuoi sapere che c'è i vermetti? No, niente.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray. Chief! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Bella Disco. Sabato 29 agosto, la festa italiana di Radio Bella e Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console, Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Sabato 29 agosto a Sernaglia della Battaglia, Treviso.
16: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
17: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: insieme in Caparanoia. Siamo tornati qui a Buongiorno un Caipo.
1: Davvero non vuoi sapere la storia dell'umido mio? No, niente.
0: No, ma
1: non
0: la immagino, sai.
1: Buongiorno un Caipo.
0: Che rimane lì da per un po' di tempo. Sì. Fa quegli esserini che si muovono in vertebrati.
1: Carini, piccolini.
0: Carini, ma sì, guarda.
1: Buongiorno un Caipo, scusate, stiamo parlando dell'odissea quotidiana di ciascuno di noi. Cioè, ognuno di noi, abbiamo detto, ha una piccola odissea da vivere tutte le mattine, che può essere un inghippo con il traffico, un inghippo con qualcuno che ti sta davanti, un inghippo con il ciclista, un inghippo con il monopattinista,
0: con i figli.
1: Adesso ci vuole la targa e il casco per i monopattini.
0: Sì.
1: Cioè, è l'assicurazione. Ti domandano tipo 400 euro all'anno per l'assicurazione.
0: Però,
1: sì, megoglioni.
0: Mi ha ricordato che devo pagare il bollo. Più inutile della storia.
1: Sì, ma hai sentito, adesso sono partiti con le promesse elettorali, no? Siccome il prossimo anno andiamo a votare, adesso tutti sono partiti con le promesse, fra una di quelle che credo di aver sentito tipo 865 volte nella mia vita è quella che elimineranno il bollo.
0: Ma magari lo facessero, lo dicono sempre poi.
1: Ma torniamo alle odissee dei nostri ascoltatori, va?
0: Beh, lei dice, ben trovato Zippo, cioè Lisa, faccio parte dei malati di pulito, quindi probabilmente anche lei ha una problematica sotto questo punto di vista. Qualche anno fa ero più fissata. Cominciavo dalla camera, finivo in cucina, pulivo tutte quante le stanze. Adesso se la prendo un pochino più con calma.
1: La tua odissea quindi è un'odissea delle pulizie, dice, con il compagno ogni giorno palla al piede.
0: Quindi è il compagno l'odissea.
1: Il compagno potrebbe essere, aspetta, troviamo una cosa dell'odissea. Il compagno potrebbe essere Polifemo.
0: Sì,
1: Polifemo. Un proto.
0: Dice, il compagno è una palla al piede ogni tanto. Magari voi uomini, quando vi fate la barba e poi non pulite di primo mattino, passa la persona dopo di voi e si trova.
1: Ma per questo, vedi, bisogna fare delle scelte. Per questo io e mia moglie abbiamo fatto questa scelta. Ognuno si pulisce il bagno suo, perché io mi taglio i capelli, ad esempio, e me li taglio con la macchinetta.
0: Ok.
1: Per cui quando ti tagli i capelli con la macchinetta, un po' svolazzano in giro. Cioè, anche se sono piccoli.
0: Lei fa finta di non vedere nulla, entra.
1: No, lei non entra. Cioè, lei entra, guarda la lavatrice ogni tanto, dice, mette le robe in lavatrice, ma non guarda. Ma vabbè, ma abbiamo deciso così.
0: Ah, perché tu hai anche la lavanderia?
1: Perché no, è la lavatrice nel mio bagno, c'è il bagno povero.
0: Sì.
1: Cioè, lei c'ha il bagno ricco, quello figo.
0: È giusto.
1: E io c'ho il bagno dei morti di fame, quello dove c'è la lavatrice, dove c'è la roba sporca.
0: È corretto.
2: Radio Bella e Monella.

0: che bella questa canzone, è un successo intramontabile, davvero.
1: Intramontabile, mi piace questa cosa qua. Allora, abbiamo delle odissee da far sentire ai nostri ascoltatori, perché ognuno di voi può mandare la propria odissea stamattina al 393-736-170. Ognuno ce n'è una almeno.
0: Senti lui.
2: Buongiorno Unca, la mia odissea, ogni volta che vado in ferie, anche quest'anno, mi viene il colpo della strega.
1: No.
2: E quindi mi perdo sempre 4, 5, 6 giorni prima che pian pianino mi passi tutto. Questo è il mio incubo più che odissea.
1: Ma sai perché questa roba qua? Perché in vacanza ti senti un po' Superman, no? Cioè, quando vai in vacanza, anche tu che sei animale da divano, dici: oh, adesso faccio un'attività sportiva, la partita di pallavolo, e la corsa in bicicletta, e vado a fare la pagaiate, eccetera, eccetera.
0: No, due sono le cose. Mm. O ci sono i tipi che si danno allo sport,
1: sì,
0: eccetera,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: non
1: sì,
0: sono preparati, non sono pronti. Oppure è proprio la questione vacanza, il fatto di essere sempre in moto, di fermarsi, di cambiare ritmo, di rilassarsi, ti vengono fuori tutte le magagne.
1: Cioè, tu dici che col relax viene fuori il corpo,
0: certo,
1: reagisce.
0: Certo, perché ti fermi.
1: No, secondo me a una certa bisogna riposare, basta, cioè, devi far più l'eroe adesso.
0: Quindi la pensione dopo i 55 anni.
1: Sì, sì, beh, io
0: sono, 55
1: sono
0: anni.
1: A favore.
0: Anche io sarei
1: anche
0: a favore.
1: Prima.
0: No, che anche prima, dai.
1: Prima, a 40 io proporrei.
0: Guarda, un giorno faremo una puntata su questo.
1: Sulla pensione?
0: Sulla pensione.
1: Ma quando vuoi. Radio Bella e Monelli.
3: State tutta da cantare.

0: l'Odissea. Insomma, qualche ascoltatore ci sta raccontando la sua Odissea, come quella del colpo della strega. È stata una bella cosa. Ma è un classico, vai in vacanza e ti succede qualcosa, c'è cioè lo square house.
1: Guarda, quando sono andata io quella settimana in vacanza in Sardegna, la coppia che era nello stesso bed and breakfast ha dovuto anticipare il rientro, perché lui era venuto tipo il colpo della strega, una cosa simile, e quindi poveretti non sono riusciti a...
0: Sono tornati indietro. Beh, hanno dei miei amici che saluto, fra l'altro non hanno potuto neanche partire per le vacanze, perché la sera prima sono stati male, di conseguenza sono tutti...
1: Mamma mia,
0: no, è stato un agosto un po' strano per un sacco di persone che conosco. Adesso non so se magari è una cosa comune che metti insieme tanto, cioè, però ti assicuro che è stata una cosa strana.
1: Un agosto un po' acciaccato.
0: Allora, ieri mi si è rotto pure James.
1: Chi è James?
0: James è il mio robottino aspirapolvere.
1: È l'ora di fare shopping.
0: È ora di spendere altri 200, 300, 400, non so neanche quanto costi.
1: E costano tanto, non
0: ma
1: lo
0: speso,
1: so.
0: Ho speso tutto in vacanza.
1: Sì.
0: Cioè, non c'è una lira praticamente. Cioè.
1: Comincia a lavorare, che accumuli.
0: Lugina! Lugina!
1: Allora, Ariete, da oggi daremo i voti a tutti i segni zodiacali. Da 1 a 10, Giuseppe, Kate si è rotto le scatole di far definizioni.
0: Perché lavorava troppo finora.
1: No, ma lui capta dalle stelle i voti, tutte queste cose.
0: Capta, sì.
1: Ariete, 8,5 per oggi, è una giornata frizzante.
0: Esatto, per il toro un bel 7 oggi. La giornata per i tori sarà rassicurante.
1: I gemelli 9. I gemelli se la cavano, infatti è una giornata brillante.
0: Per il cancro 6,5, cioè raggiungiamo a stento la sufficienza, qui la situazione diventa preoccupante. Giornata un po' nostalgica. Quell'amore che ho lasciato.
1: No, pure le ferie che
0: più
1: sono
0: fa,
1: finite.
0: Più facile, sì. Le ferie più facile.
1: Leone, 8, è una giornata travolgente.
0: Per la Vergine invece 7,5, giornata produttiva.
1: Vediamo la bilancia.
0: Sì.
1: 8,5. Giornata armoniosa.
0: Speriamo, ne ho bisogno.
1: E dopo il robottino che si è rotto.
0: Sì, no, non so qualche altra, se deve arrivare qualche altra sfiga questo agosto, che arrivi subito, che ce ne togliamo di torno. So, ho giocato al Supereroto, ancora non ho vinto.
1: Perché sei qui.
0: Sì, esatto. Scorpione, 6, soltanto la sufficienza scarsa, sarà una giornata un po' pungente per voi.
1: Sagittario alla grande, 9,5, giornata avventurosa in senso buono.
0: Per il Capricorno, 7, giornata concreta.
1: E nel senso che devi tornare al lavoro.
0: Esatto.
1: Acquario, un bell'8, è una giornata imprevedibile, però te la caverai.
0: Pesci, 7,5, la giornata sarà, questo non l'ho capito, intuitiva. Cosa significa una giornata intuitiva? Nel
1: senso... Il mio intuito mi dice che...
0: Che sarà una giornata in merda.
2: Radio Bella e Monella.

0: questo, vero? Cioè, io dico, ragazzi, non cercate di approfittare della mia povertà, perché io ve lo dico, cioè, non sono poverissimo in questo periodo qua. Cioè,
1: no, c'è chi ti vuole vendere il robot.
0: Ah, un robottino? Cioè, il mio si è rotto ieri. Ho imprecato in 12 lingue diverse, compreso il greco.
1: Beh, sai, se prendi un panno, no, di lana, un vecchio maglione che non usi più, di lana pura, passi tutto quanto, poi bagni, un po' di olio di gomito, puoi metterti anche in ginocchio, eccetera, il pavimento splenderà.
0: Non so perché, non so perché, ma mi ricomprerò il robottino. Adesso ringrazio questo amico che vende il robot della folletta. Dice: pagato 1750, 1000 euro usato una volta. No, è un ottimo affare, ma io sono povero, ho speso tutto in vacanza. Tu, cioè, proprio in
1: quello che è tornato, ragazzi.
0: Sì, adesso sono le 8, non so neanche se avrò i soldi per offrire il caffè a Elisa.
1: Ma ce li ho io.
0: Quindi. Una ricca in famiglia, che bello!
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
6: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: niente da cantare.
1: Ora 8:01.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. 10 anni fa il sisma ad Amatrice, accumuli Arquata del Tronto. L'Appennino deve rinascere. Il messaggio della Premier Meloni attesa nel pomeriggio nei luoghi colpiti dal terremoto. Il Papa all'Angelus ricorda le vittime auspicando un rapido completamento della ricostruzione. Dall'estero il presidente ucraino Zelensky conferma l'esistenza di un piano di pace con la Russia. Oggi a Kiev riunione della coalizione dei volenterosi. Nella capitale ucraina anche il premier britannico Burnham per le celebrazioni della festa dell'indipendenza dell'Ucraina. Chiudiamo con il calcio. Vittoria in trasferta per Milan e Juventus nella prima di Aro. Soneri che battono 2-1 il Torino. Juventus che si impone 1-0 a Frosinone. Oggi Bologna-Lazio alle 18:45 e Roma-Fiorentina dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
9: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF!
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: accompagniamo, siamo tornati di nuovo insieme appassionatamente. Cuoricini.
1: Sì, tra l'altro.
0: Sì.
1: Allora, sui nostri profili, ma uscirà probabilmente anche su Belle Monella fra pochissimo.
0: Sì.
1: Abbiamo fatto una storia.
0: Sì. In cui abbiamo raccontato la verità di questo nostro, di questa nostra ripartenza, di questo nostro nuovo inizio. Quindi sul profilo.
1: Sì, svelati. Svelati al nostro pubblico.
0: Andate a vederlo su Instagram, la mia pagina è Paolo Zippo, la sua è Elisa Nadai 92.
1: Sì, perché io dico anche l'età.
0: Vabbè, cioè, secondo me lo tieni ancora per qualche anno, poi togli.
1: Beh, ormai quella è, dai.
0: No, puoi cambiare, puoi mettere invece
1: sì,
0: 92, metti 90. Sì, sì, il nome puoi cambiare.
1: E voi sapete che io sono tecnologica quanto no, probabilmente il presidente della Repubblica Mattarella è più tecnologico.
0: 96 di... puoi mettere.
1: Sai che secondo me qualcuno mi ha messo quel nome, qualcuno mi ha fatto il profilo all'epoca, mi ha messo quel nome e io ho detto vabbè, Elisa Dadai 92.
0: Vabbè, insomma.
1: Ecco,
0: lì se volete c'è una stories in cui vi raccontiamo cosa è successo stamattina al nostro rientro.
1: Sì.
0: Ma detto questo, c'era un messaggio che volevamo farvi ascoltare prima di introdurre la prossima ora di trasmissione insieme.
1: Sì, è Michael che in queste puntate, in questa voce,
0: l'ho
1: è diventato
0: sentito.
1: Un vero e proprio personaggio.
0: L'ho sentito.
1: Siamo stati con lui un po' sulle spine perché ha partecipato alla ruota della fortuna, si è anche aggiudicato un bel bottino e quindi bravo.
0: Non ci ha fatto un bonifichino, niente.
1: No. Ha detto che viene a trovarci.
0: Adesso
1: però.
0: A trovarci, no, cioè, se non e porti niente.
1: Ma guarda che venale.
0: Sta a casa.
1: Cioè,
0: io te lo dico, cioè, se non devi portare niente, stai a casa. Cioè, porta qualcosa.
1: Sentiamo
0: possibilmente contanti.
1: Guardate, ragazzi, ed è solo lunedì appena tornato, eh.
0: No, acido.
2: Buongiorno Zippo, buongiorno Elisa. Bentornato Zippo.
0: Grazie.
2: Guarda, oggi non avrei neanche. Di solito lunedì non vi ascolto perché è il mio giorno di riposo, la mia pasticceria è chiusa, ma l'ho accesa solo per un po', come si può dire, coglionarti, si può dire, alla radio.
0: Sì!
2: È finita la pacchia.
1: È finita la pacchia, ma hai capito che è tornato più acido che mai.
0: Ma sì, tu sai, Michael, se vieni a trovarci e non porti niente, resti fuori dalla porta.
1: Anche perché tu dici, ha una pasticceria.
0: Esatto, ragazzi, adesso insomma.
1: Grazie di scoprire.
0: Allora, in questa terza ed ultima ora di Buongiorno Unca, per quanto noi vi parleremo delle cose che riusciamo a fare 18 volte in un giorno senza stancarci.
1: Allora, partiamo dalla domanda, poi sviluppiamo l'argomento.
0: Esatto.
1: Qual è la cosa che secondo voi, che siete tipo macho man, riuscireste a fare 18 volte in un giorno senza stancarvi?
0: E attenzione, questo numero 18 volte in un giorno senza stancarvi, perché partiremo da una notizia che ho letto su un sito internet qualche giorno fa.
1: Sì.
0: Che mi sono messo a ridere quel giorno là e sto ridendo ancora oggi. Ma insomma, ma qual è la cosa che riuscireste a fare 18 volte in un giorno senza stancarvi?
1: E non dite quello, perché
0: No, è di quello che parleremo, è di quello.
3: Radio Bella e Monella.

0: tutto va bene, ma attenzione, noi volevamo introdurvi all'argomento adesso, perché vi abbiamo fatto una domanda, sì, ovvero quella cosa che riuscireste a fare 18 volte in un giorno senza stancarvi mai. Però bisogna partire dalle origini, secondo me. Cosa dici? Ci stai?
1: Certo.
0: Allora partiamo dalle origini. Ciao, bella bambina, cosa fai questa sera? Allora, 18 volte in un giorno.
1: Sì.
0: Non stiamo parlando di bere un caffè.
1: Vabbè, cioè, anche 18 già... caffè sono...
0: Non stiamo parlando di controllare il telefono, quello lo facciamo forse anche più
1: anche
0: volte
1: più
0: in un
1: 18,
0: giorno.
1: Sì.
0: Stiamo parlando della dichiarazione di un concorrente di un programma televisivo che io non ho mai visto, ma sono rimasto curioso.
1: Beh, ma forse non è un programma italiano.
0: Sì, no, no, no, ma c'è perché è italiano, sì. Lui è italiano. Sì, sì, la fanno anche la versione italiana, la fanno su uno, non mi ricordo su che piattaforma. Too Hot to Handle si chiama così.
1: Sì.
0: Ed è un programma in quello in cui mettono tanti ragazzi ragazze nelle ville e questi fanno le porcherie.
1: Ma che programmi sono?
0: No, beh, insomma, lascia. Allora, raccontano a questo signore che non c'è di cui non mi ricordo il nome, perché insomma non sapevo chi era prima, non saprò chi era domani, ma insomma, ha dichiarato, raccontando una sua relazione, ha detto: eravamo gasatissimi, facevamo l'amore 18 volte al giorno.
1: Cioè, Rocco, spostati.
0: Ma dai, ma da, ma chi la racconta? 18 volte al giorno. Sai cosa significa 18 volte al giorno?
1: Sì.
0: Significa praticamente farlo una volta ogni ora e 20 minuti.
1: Ma per piacere.
0: Tutto a 24 ore, 18 volte al giorno. A parte che insomma non hai niente altro da fare.
1: Sì, infatti.
0: Cioè, io capisco che una persona magari.
1: Ma leggiti un libro, sublime in qualche maniera.
0: Esatto, fai da solo. No, vabbè, no, cioè, no, ma 18 volte in un giorno, anche diciamolo così, anche fisicamente non è possibile. Cioè, forse voi femmine sì potreste riuscirci,
1: no,
0: ma noi uomini, ti assicuro, 18 volte in un giorno, neanche dipinti. Cioè, io non. Adesso lo so che poi arriva il messaggio di quello. Io anche 24 volte in un giorno. Ma non è vero, siete dei mentitori.
1: Sì, sì, anche secondo me.
0: Da questo, cioè, da questo signore che ha dichiarato, intanto potete dirmi, cioè, voglio dire, se voi riuscite a farlo 18 volte in un giorno, che se c'è qualcuno magari che riesce a farlo assolutamente. Cioè, questo potrebbe essere interessante da sapere.
1: Io non credo.
0: Ma la domanda che vi abbiamo fatto è un'altra.
1: Sì, la cosa che riuscireste a fare 18 volte in un giorno senza stancare.
0: Mangiare, bere, dormire, pulire il rubinetto.
1: Pulire il rubinetto
0: potrebbe essere
1: una
0: un'idea.
1: Cosa.
0: Amici, allora diteci un po' cosa riuscireste a fare 18
1: volte. No, neanche pulire il rubinetto.
0: Dai!
1: 18 volte.
0: Ma dai!
1: Passare...
0: Ma,
1: no,
0: ma
1: no,
0: questo
1: no.
0: Che racconta che faceva l'amore 18 volte in un giorno. Ma quanto pallonaro sei! Ma dai!
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: in un giorno.
1: Ma dove?
0: Ti consumi tutto. Cioè, esatto. Voglio dire, lo butti via per usura poi. Cioè, non c'è niente da fare. 18 volte in un giorno. Ma perché raccontate queste palle solo per finire sui giornali? Ma... Allora, cosa farebbero i nostri ascoltatori 18 volte in un giorno? Nessuno ha risposto che farebbe l'amore.
1: Sì,
0: no, perché diventa un lavoro.
1: Altre attività. Bere, per esempio, acqua. Sai, ti dicono bevete tanto.
0: Sì, almeno
1: 18 volte al giorno.
0: Sì, non uscite nelle ore calde.
1: Quello c'entra. Sentiamo.
2: Sì, ragazzi, 18 volte al giorno mangiare.
0: No, ma anche sì. Quello, 18 sono troppe, dai.
1: Ma dipende cosa mangi.
0: Vabbè, se mangi una caramella è un discorso.
1: Mangiare in generale.
0: Se mangi un arachide è un discorso. Se mangi un piatto di pasta asciutta.
1: No, 18 piatti di pasta asciutta.
0: No, dai. Troppi. 18.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Buongiorno un ca. Beh, io credo nulla. Ah, 18 volte in un giorno.
0: Cioè, ci siamo.
3: Manco una giostra di Gardaland la faccio 18 volte quando c'è poca fila. Assolutamente no. Per me, nulla. Ciao, buona giornata, buon rientro.
0: No, ma che io penso anche quello, no? Cioè, anche quello, cioè 18 volte in un giorno.
1: Ti stufi pure, cioè,
0: sì.
1: Che noia.
0: Anche perché capisco di sopra, di sotto, di fianco, di davanti, dietro, cioè, sulla
1: penicottero,
0: la posizione del
1: sì,
0: fenicottero.
1: Mi piace tanto.
0: Sì, la posizione del fenicottero è famosa. Però so, alla fine 18 volte al giorno, se stai una settimana 18 volte in un giorno, anche se devo dirti la verità, qualche anno fa sono stato in una delle mie vacanze greche, mm-hmm. Mentre noi, cioè, c'era una coppia,
1: sì.
0: In vacanza di ragazzi giovani molto carini fra l'altro, cose, che non si vedevano mai in spiaggia. Cioè, noi abbiamo
1: avranno frequentato altre spiagge.
0: Erano sempre bianchi. Per cui presumia, forse erano quelli che hanno fatto questa dichiarazione, anche loro, cioè stavano tutto il giorno a.
1: No, è impossibile.
0: Sì, te lo assicuro, cioè non si vedono mai. Radio Bella e Monella.

0: 2, non 3, non 4, 18. Questo concorrente di To Handle ha dichiarato che lui faceva l'amore 18 volte al giorno con
1: Massimo,
0: una sua Eva.
1: Ma dove? Ma dove?
0: Forse immaginava, cioè diverso.
1: Sì, cioè, immaginava.
0: Sì, nella sua fantasia c'erano delle robe pazzesche, 18 volte al giorno. Veramente neanche Rocco, secondo me. Cioè.
2: Ho provato a rimanere per 18 ore, 18 ore sul divano. Ma mi è andata male.
0: Ok.
1: Niente. 18 volte al giorno sentirmi chiamare mamma. Ah. E forse sono anche poche. Cristina.
0: Mamma.
1: Ma è vero.
0: Mamma, sì, quello è vero. Sì. Oppure sai i bambini nel periodo del perché?
1: Perché?
0: E perché? E perché questa cosa funziona così? E perché?
1: Che incubo.
0: Quello può superare anche
1: le. Non sai più cosa dire.
0: No, a un certo punto ti inventi le robe. Sì. Cioè, io mi ricordo quando mia figlia era piccola, a un certo punto parti con le storie, cioè inventi praticamente. Devi avere molta fantasia, diciamo.
1: Certo.
0: E perché? Vabbè, tra poco?
1: Mamma!
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno!
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Ciro Nuca, la nostra mattinata. Sono solo le 8.36 del mattino, 18 volte. Per me la notte, mia figlia che si sveglia. Ecco, no, no, però aspetta, la domanda era cosa fareste 18 volte in un giorno, non cosa fa, cosa fate.
1: Buongiorno. Buongiorno, un caro. Buongiorno. Ragazzi, ciao. Non sottovalutate i vizi.
0: No, vabbè.
1: Pensate che un fumatore accanito come ero io,
0: vero?
1: E adesso mi sono pentito, lo fa anche 40 volte al giorno.
0: È
1: accendersi
0: vero.
1: Una sigaretta, maledette, non dovete. E chi prende un bicchiere in mano, peggio.
0: Ah.
1: Mi raccomando, state lontani dalle cattive abitudini.
0: Anche
1: Mauro da Gorgo.
0: Grazie Mauro, spero che il sesso non rientri fra le cattive abitudini. Perché insomma, se ci togliamo pure quello, ragazzi.
2: Ciao Belli, c'è la Marica. Allora, io sono una persona che si annoia subito. Ha bisogno di motivi, di stimoli sempre diversi.
0: Sì.
2: Perciò no, una cosa, anche una canzone, se me la mandate due volte, la terza vi dico che noia, cioè anche no. Perciò no, anche questo messaggio è già troppo lungo, sono già annoiata. Ciao a tutti.
0: Come? Scusa, ma no, assolutamente.

0: Dici, Laura, cos'è che mi dici? Ma per un tempo di una decina di giorni, vabbè, più o meno, vabbè, allora sono 18 diviso 10, sono 1,8 volte al giorno, e allora no, non è, cioè, stai nella media. Per tutta la vita è un po' impossibile, dato che poi si torna a fare una vita normale di casa, famiglia, lavoro. Avevo 23 anni, no, vabbè, ma cioè, diciamo che ci sono i periodi della vita o le persone con le quali che due volte al giorno, per magari, che ne so, le due settimane di vacanza, pure sì, ma 18 volte al giorno, ragazzi, io già non conosco nessuno. Nessuno. E volevo dire nessuno, praticamente.
1: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.

0: bene.
1: Ma speriamo.
0: E soprattutto torna. Beh, tu l'hai fatto lo stesso il rumoraccio, perché l'ho sentito anche.
1: Allora, non tutti i giorni, perché eravamo pieni di giochi, di biglietti, di cose. Però l'ho fatto anche ieri, perché ho detto dobbiamo prepararci all'arrivo di Paolo Zico.
0: Esatto. Sappiate che da oggi la trasmissione torna a essere povera.
1: Sì.
2: Il rumorazzo.
1: Esattamente, ritorna il gioco più amato dai nostri ascoltatori, ma ritornerà anche l'Hector Studio, che abbiamo abbandonato per un po' di tempo, perché essere attori col caldo diventa
0: difficilissimo. Infatti per questo non escono film d'estate, cioè solo l'Odissea.
1: Solo l'Odissea.
0: No, perché si svolgeva in Grecia, fa caldo.
1: Vi facciamo sentire un rumore e voi al 393 7366 170 dovete dirci esattamente di che

0: cosa si tratta. In palio ritorna
1: il premio più ambito,
0: sì.
1: Che biglietti per i concerti,
0: no.
1: Che biglietti per manifestazioni,
0: no.
1: Che giri a fare il rafting,
0: no.
1: Che cose sublimi e cose geniali. Ritorna la gloria eterna.
0: Sì.
1: Sappiate, amici, che potreste essere meritevoli della gloria eterna se sarete capaci di indovinare il rumore che stiamo facendo, che stiamo per farvi ascoltare, che oggi è molto facile.
0: Andiamo?
1: Andiamo pure, non c'è problema. È facile. Facile oggi, facile. Senti qui? Facile.
0: Sì.
1: Dai. Siete pronti? Basta, io direi basta, perché se no aiutiamo un po' troppo, 393-7366-170 per dirci di che rumore si tratta. Fatelo subito, perché il più veloce, colui o colei che sarà colui o colei che indovina,
0: coloro sì, perché qui mi sa che indovinano in
1: tanti. Vabbè, ma perché oggi siamo stati bravi, cioè siamo stati buoni, perché era il primo giorno.
0: Ma ne ho uno io che ho tenuto da parte.
1: Sì, l'ho visto, lo facciamo la prossima volta per essere un po' più cattivi.
0: Sì.
1: Nel frattempo rilanciamo il gioco. Mandate il vostro messaggio ora.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: noi con scarsi risultati, per fortuna, dovuto sentire, eravamo fuori onda.
1: Esatto, avreste dovuto sentire che spettacolo meraviglioso c'era all'interno dello studio, tant'è che abbiamo la finestra un po' aperta e i vicini hanno chiamato la polizia.
0: Sì, che è qui vicino,
1: c'è anche la guardia di finanza qui vicino.
0: Se già domani non ci sentite, sapete il perché.
1: Sì, sì, ci hanno arrestato per molestie vocali in luogo pubblico.
0: Disturbo della quiete pubblica.
1: Allora, siamo stati troppo buoni con il rumorazzo.
0: Però,
1: troppo buoni.
0: Attenzione,
1: troppo
0: perché
1: buono,
0: io lo dico sempre che l'errore
1: sta dietro l'angolo, praticamente.
0: Dietro l'angolo è sempre presente.
1: Allora, fra tutti quelli che hanno indovinato, ci sono anche quelli che hanno sbagliato.
0: Le spazzole dell'autolavaggio.
1: No, mi dispiace, non erano le spazzole dell'autolavaggio. Ahimè, ai noi, ai loro.
2: Ciao, buongiorno, Luca. Secondo me è il mulino, la ruota del mulino.
1: Neanche la ruota del mulino bianco. Neanche la ruota dei biscotti, praticamente.
0: Gli altri hanno indovinato, eccolo qui.
3: Buongiorno, Luca. Per me il rumorazzo è la lavatrice. Ciao. Ciao da Luisa e da
4: Asia.
1: Ciao, ma era troppo facile.
3: La lavatrice!
1: Sì, sì.
5: Giovannino da Iesolo e la sua collega Justina dice lavatrice.
1: Eccoli sì, la lavatrice.
0: Anche Anna, Lara, Davide, insomma tutti.
1: Mamma mia.
0: Tutti,
1: allora,
0: tutti.
1: Dobbiate sapere che essendo la nostra una trasmissione povera e il premio è così morale, cioè però un premio
0: di importanza. Cioè, comunque 24 ore di fortuna.
1: Assolutamente, la gloria eterna è una cosa fondamentale, dobbiamo dividerla e di conseguenza avrete vinto in 25-30 oggi, quindi avete un trentesimo di gloria eterna a testa.
0: Gloria eterna per tutti.
6: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Eccoci qua, pronti a finire la puntata di oggi di Buongiorno Unca.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, fra l'altro volevo tornare per un attimo alle 18 volte di prima, se ti va bene, perché erano arrivati dei messaggi interessanti, carini, che magari vale la pena ascoltare. Ce n'era uno anche che diceva...
1: No, che poi tra l'altro leggo un messaggio probabilmente vecchio. Cosa vuol dire Vidor?
0: Ah, è un paese, è una città
1: sì.
0: Praticamente, un paese, praticamente. Ma attenzione, torniamo per favore alle 18 volte in un giorno, che mi interessa.
2: Penso Zippo dopo che l'ha fatto 18 volte.
0: No, guarda, no, ma io sono molto sincero, non ho mai fatto in vita mia una roba del genere, né credo di essere in grado.
1: Ma chi 18 volte? 18 ma dai, volte neanche Rocco Siffredi.
0: Ma neanche lui nei film più scandalosi, assolutamente, ma 18 volte in un giorno. Poi ti annoi 18 volte in un giorno, cioè alla fine.
1: Ma cioè... fai anche dell'altro, va che ci sono un sacco di attività bellissime.
0: 18 volte in un giorno, già, però eravamo partiti da quello stamattina per parlare delle cose che ci piacerebbe fare 18 volte in un giorno. Nessuno, hai notato che nessuno ha detto mi piacerebbe far sesso 18 volte in un giorno?
1: No, tutti hanno detto mangiare, si può capire.
0: Vabbè, diciamo che chiudiamo così in tristezza un po' la puntata di oggi di Buongiorno Unca.
1: Allora, lo sapete che io sono sola e abbandonata, abbandonatemi anche voi, no. perché Monica è in vacanza, ma io ci sono.
0: Torniamo domani mattina tra le 6 e le 9 con Buongiorno Unca, dalle 5 alle 6, vi ricordo, c'è pure l'anteprima.
1: E certo!
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. E da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.

0: possibile.
1: Radio Bella e Monella.
2: Aspetta di scendere. Ti aspetto anche il giornale. Io ci credo ciecamente.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
3: Pochi secondi alle 9.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. 10 anni fa il sisma ad Amatrice, accumuli, Arquata del Tronto. L'Appennino deve rinascere, il messaggio della Premier Meloni attesa nel pomeriggio nei luoghi colpiti dal terremoto. Il Papa all'Angelus ricorda le vittime auspicando un rapido completamento della ricostruzione. Dall'estero il presidente ucraino Zelensky conferma l'esistenza di un piano di pace con la Russia. Oggi a Kiev riunione della coalizione dei volenterosi, nella capitale ucraina anche il premier britannico Bornan per le celebrazioni della festa dell'indipendenza dell'Ucraina. Chiudiamo con il calcio, vittoria in trasferta per Milan e Juventus nella prima di Aros. Neri che battono 2-1 il Torino, Juventus che si impone 1-0 a Frosinone. Oggi Bologna-Lazio alle 18.45 e Roma-Fiorentina dalle 20.45. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: maiale da cantare.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Sola nostra.
1: Gaia con Bossa Nostra apre la nostra puntata di questo lunedì mattina con me, Elisa, in solitaria. Monica l'abbiamo lasciata in ferie per una bella settimana, chissà dove andrà. Secondo me al mare, non tanto in montagna, però insomma lo scopriremo solo vivendo. Magari si posterà qualche storia, qualcosa del genere. Noi oggi parliamo di un argomento e parliamo di una nuova tendenza, soprattutto per chi ha dei frighi non troppo nuovi: mettere un rotolo di carta igienica in frigo. Voi dite, che cosa strana. Beh, viene indicato come rimedio contro la condensa. Se avete per esempio un frigo no frost, chiaramente la gestione dell'umidità è già affidata a tutti i sistemi di ventilazione, quindi non è necessaria questa cosa. Ma gli esperti dicono, se uno ha un frigo che ha un bel po' di anni e non vuole ancora buttarlo e ha problemi di condensa, di umidità, mettere un rotolo di carta igienica in frigo diventa importante, perché la carta, grazie alla cellulosa, assorbe parte dell'umidità che è presente nel frigorifero e quindi riduce poi la formazione di acqua sulle superfici. Poi questo aiuta chiaramente anche alla conservazione degli alimenti. Questo rotolo dovrebbe essere nuovo, senza profumi, senza coloranti, lontano, deve essere lontano chiaramente dagli alimenti non protetti, però diciamo che non è che riduca i consumi elettrici. La bolletta rimane quella, però riduce l'umidità, quindi il benessere anche degli alimenti che sono contenuti in frigo. Noi non vi chiedo se avete un rotolo di carta igienica in frigo, ma vi chiedo, quando andate a fare la spesa, avete un ordine mentale con cui sistemate esattamente gli alimenti in frigorifero, oppure fate un po' a casaccio dove c'è spazio? Perché sono due tendenze diverse, anche se gli esperti ci dicono che anche il frigo dovrebbe avere il proprio ordine mentale di sistemazione degli alimenti. Voi come siete messi? 393 7366 170.

0: Dita nella piaga, che fastidio, su Radio Belle Manella. Stiamo parlando di ordine, disposizione in frigo. Mettete le cose un po' a caso dove avete spazio quando andate a fare la spesa e poi riponete tutte quante le cose da frigo nell'oggetto, oppure avete un ordine, nel senso, in tot ripiano mettete gli affettati, in tot ripiano i formaggi, eccetera eccetera eccetera. Raccontatemi al 393 736 170. Siamo partiti da questa notizia che riguarda i frigoriferi più datati, i mini bar, che non hanno il sistema di ventilazione come quelli no frost, perché secondo una teoria mettere un rotolo di carta igienica in frigorifero è un rimedio contro la condensa e quindi aiuta anche a mantenere meglio gli alimenti. Ma lui ha un'altra soluzione, lui che ne sa.
1: Cara De Bella Morella, io ne so più dell'esperto. Allora, se tu metti un rotolo di carta si impregna e ti puzza comunque dopo. Anche dopo 2 giorni, 3 giorni si puzza. Ma se te metti un bicchiere di plastica con del sale grosso,
0: sì,
1: all'interno del tuo freezer, vedi che l'umidità la scorre tutto il sale, basta cambiare, non cambiare, diciamo svuotare l'acqua in eccesso al sale ogni 3-4 giorni e vedi che l'umidità va via. Quindi l'esperto a me mi fa proprio una pippa. Ciao, Giovannino da Jesolo, ovviamente.
0: Un bicchiere con il sale che funziona come il deumidificatore, praticamente. Quando andate a riporre gli alimenti in frigo, lo fate casualmente oppure avete un ordine ben preciso? 393-7366-170 è anche il numero per richiedere la canzone che fa, la canzone che vi frulla per la testa, quella che vi carica in questo lunedì mattino in cui tantissime persone sono rientrate al lavoro. Cosa dovete fare? Cantate un pezzettino della canzone che volete ascoltare con un bel messaggio audio. Avete 5 minuti e mezzo.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita. Cosa

0: Critici Nucleari con Goya su Radio Bellemonella. Vi sto chiedendo al 393-7366-170 se quando riponete le cose in frigo le riponete secondo un ordine mentale, un ordine prestabilito, cioè ogni scaffale ha i propri alimenti, oppure un po' a caso dove trovate spazio. C'è Rossana che scrive: io ho tutto ordinato, i piani sopra metto gli affettati, lo yogurt, uova, latte, burro eccetera, i piani invece sotto ci metto i succhi di frutta, le marmellate, quello sottostante ancora, che di solito è il cassetto, ci metto frutta e verdura. Allora, fra pochissimo parleremo anche di questo, di come ordinare esattamente il frigo, perché ci sono dei consigli e ci sono delle regole, perché ogni ripiano ha un sistema di conservazione cibo diverso. Voi siete di quelli ordinati o siete di quelli che sì, vabbè, qua c'è posto e quindi metto il formaggio, qua c'è posto, metto il salame, eccetera eccetera eccetera. 393-7366-170. È arrivato il momento di scoprire chi è stato il più veloce a richiedere la canzone
1: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa

Buon lunedì, beh, ma direi che mi piacerebbe tanto sentire quella canzone che fa facciamo un pezzo di strada che non so dove arriva, quella, grazie, ciao.

2016, Vasco Rossi, Un mondo migliore su Radio Bellemanella. Stiamo parlando di frigorifero. Riponete le cose con un ordine mentale, un ordine scientifico, oppure un po' a casaccio, perché ci sono in realtà delle regole su come organizzare il frigo. Fra poco ne parliamo, intanto ci prendiamo una piccolissima pausa, tempo di un caffè e torniamo insieme.

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
15: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
16: Antonello Cerri suona
17: Italiamo.
18: Italiamo.
17: Italiamo.
18: Italiamo.
16: La grande festa italiana.
14: Vogliamo cominciare?

0: arrivato il nostro Antonello Cerri con i ricchi e poveri. Sarà perché ti amo, Bunda Bascia, Alessandra Amoroso con Mambo Salentino e ci ha fatto ballare, poi Lorella Cuccarini, un salto indietro nel tempo con La notte vola, ma che meraviglia.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando di disposizioni in frigorifero, cioè siete di quelli che ripongono tutti gli alimenti a caso o siete di quelli che seguono delle regole, perché ci sono delle regole di organizzazione proprio di questo elettrodomestico. Tenere il frigo ordinato e pulito aiuta, no, a conservare meglio i cibi. Allora, come bisogna fare? I cibi vanno sistemati in base alla temperatura del frigo, che non è costante in tutti gli ambienti. In alto bisogna metterci i latticini, i dolci, al centro invece i cibi cotti, gli affettati, quelle cose lì, e in basso gli alimenti crudi, la carne, il pesce, e poi c'è il cassetto chiaramente per frutta e verdura, quello apposito. Quindi questa è la disposizione degli alimenti, la temperatura ideale è di circa 4 gradi e gli alimenti, mi raccomando, non devono essere appoggiati alle pareti del frigorifero ma leggermente staccati per garantire una circolazione dell'aria perfetta. Una cosa invece, un barbatrucco che potrebbe aiutare per eliminare gli odori secondo gli esperti, è quello di mettere un contenitore con del bicarbonato. E allora vi chiedo al 393 7366 170, siete di quelli bravi che ordinano il frigo secondo un criterio ben preciso in base alle temperature, in base a quello che dicono gli esperti, o fate un po' a casaccio?
2: Radio Bella e Molesta.

0: radio con acqua e sapone. Acqua e sapone servono anche per tenere pulito il frigorifero. Tenere pulito, ordinato, aiuta a conservare meglio i cibi. E quindi stiamo parlando di come organizzare il frigorifero. Vi sto chiedendo al 393-7366-170 se seguite un ordine mentale oppure se cacciate la roba che poi prendete dal supermercato un po' dove trovate spazio nel frigorifero. Ma io capisco, i nostri ascoltatori sono piuttosto organizzati. Sentiamo lei, buongiorno.
1: Sì, ciao ragazzi di Radio Bella e Monella. Sì, io praticamente ripongo le cose in frigorifero come dicono gli esperti, cosiddetti esperti, cioè praticamente sotto dove fa più freddo, perché il freddo va giù.
0: Sì.
1: E ripongo le cose, burro, formaggi, affettati e via via salendo, insomma, ho seguito delle trasmissioni in TV e effettivamente sì, mi trovo bene con questo sistema. Prima no, buttavo così.
0: Un po' a caso.
1: Però effettivamente bisogna anche seguire quello che si dice gli esperti e soprattutto praticamente sfruttare al meglio il nostro frigorifero. Ciao!
0: Sì. Gli esperti dicono in alto latticini dolci, al centro affettati, cibi cotti e in basso carne, pesce, alimenti crudi in generale. Lui invece ha un'organizzazione diversa.
2: Certamente nella parte quella che appena lo apri la vedi subito, quindi all'altezza degli occhi, la roba più che scade prima, diciamo, okay, quella più fresca, mentre nella parte in alto la roba che scade un pochino dopo, un pochino meno fresca, cioè scade dopo, insomma, dai. E mentre nella parte bassa, quella che è più nascosta, ok, è la roba che ha durate lunghe, diciamo. Un caro saluto al principe e buona giornata a tutti.
0: Quindi lui dice in base alla scadenza. Voi utilizzate un ordine mentale per organizzare il frigo oppure assolutamente no?
3: Radio Bella e Monella.

0: con le lenzuola. Chiudiamo l'argomento con il messaggio di Roberta da Verona, che ha una disposizione leggermente diversa rispetto a quella dell'articolo che ho trovato io. Lavoro in cucina, dove lavoro c'è un ordine che devo tenere, dice. Quello che tengo io è quello che tengo anche a casa. In alto i cibi cotti, quindi non in centro ma in alto, sotto latticini e affettati, più in basso carne e pesce, poi c'è il cassettone frutta e verdura. Insomma, avere un'organizzazione ci permette un po' di risparmiare e soprattutto di conservare i cibi nel miglior modo. Quindi fate tesoro di questa puntata. Piccola pausa, poi torniamo. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Radio Bella e Monella.

0: Le 10.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno, ben ritrovati a tutti voi, un buon inizio di settimana, bentornati a quelli che sono rientrati dalle vacanze. Migliorano lievemente le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, ricoverato all'ospedale del Mar di Barcellona dopo l'aggressione che subì nella notte fra il 12 e il 13 agosto. L'altra notte il giovane trevigiano ha aperto gli occhi, ora muove gambe e braccia. Ci vorrà probabilmente ancora qualche tempo prima che Maggiotto possa essere trasferito in Italia.
5: Katy Gottardo, originaria della provincia di Venezia, laureata in storia dell'arte all'Università di Udine, è la nuova direttrice del Dipartimento di Arti Grafiche del Museo del Louvre di Parigi, dove aveva iniziato la carriera come catalogatrice dei disegni italiani. Esperta di disegni di antichi maestri, entrerà in carica il 1 ottobre.
4: È venuto a mancare a 86 anni Fabrizio Plessi, l'artista noto per le sue video installazioni create in numerose località e mostre a livello internazionale. Viveva a Venezia alternandosi con Reggio Emilia, dove era nato il 3 aprile 1940. Plessi si rivelò alla Biennale d'Arte di Venezia del 1986, dove presentò Bronx.
5: Si conclude qui il nostro giornale radio, grazie per averci seguito.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Bella e Monella, tutta da casa.

0: Ci maledetto me apre questa seconda ora con me, Elisa. Buona mattina da tutti quanti, pronti per partire con il nostro gioco, il gioco più amato di Radio Belle Monella, quello del vero e falso. Cosa succede? Vi racconto alcune notizie, sono tre notizie in totale, possono essere tutte vere, possono essere tutte false, possono essere alcune vere, alcune false. A mia discrezione, sta a voi indovinare la sequenza corretta. Magie, vogliamo subito la base. Ricordo che in palio questa mattina mettiamo la gloria eterna, che non guasta mai, assolutamente è quella cosa che amate tutti quanti, e soprattutto sono 24 ore di fortuna, buttatele via. Andiamo con la base. Partiamo dalla prima notizia, andiamo con l'almanacco. 24 agosto 1862 l'euro diventa la moneta nazionale, la coniazione viene affidata alle zecche di Torino, di Milano e di Napoli sotto il controllo della Banca Nazionale del Regno d'Italia. Sarà vera o sarà falsa questa notizia? Seconda, il profilo Instagram ufficiale dell'attore Robin Williams, scomparso da un po' di tempo, inattivo da oltre 12 anni, è tornato attivo grazie all'azione dei suoi figli, sono tre: Zach, Zelda e Cody. Sarà vera o sarà falsa questa notizia? Andiamo con l'ultima. C'è un centro commerciale che ha annunciato la creazione di un insolito laghetto da pesca indoor, pensato come attrazione per i visitatori, ma soprattutto per gli uomini che devono accompagnare le loro donne a fare shopping. Sarà vero o sarà falso? Sta a voi individuare la sequenza corretta al 393 7366 170. Vediamo se sono stata buona oppure cattiva.
1: 393 73 66 107.

0: Show su Radio Belle Monella. Io pensavo di essere stata buonissima, invece no, in realtà, perché l'errore è sempre dietro l'angolo. Sentiamo qualche messaggio.
1: Falso, falso, falso. Riccardo da
0: No, falso, falso, falso, no.
2: Buongiorno, sono Aschio da Oriago. Per me oggi è falso, falso, vero.
0: No! No, assolutamente.
3: Falso, vero, falso.
0: No, nemmeno falso, vero, falso.
3: Ciao, buongiorno a tutti, belli monelli. Ciao, Lisa. Per me è falso, falso, vero. Buongiorno a tutti. Ciao, Stefano. Ciao,
0: no,
3: ciao.
0: No, no. Chi mi ha detto prima la vera, la prima notizia vera, beh, ha sbagliato, perché 24 agosto 1862 l'euro non c'era, era la lira, lira moneta nazionale. Oggi è l'almanacco, ci ricorda anche questo. La seconda notizia era, e la terza era, sentiamo.
4: Ciao belle monella, sono Flavia. Secondo me la sequenza corretta è falso, vero, vero. Ciao, buona giornata.
0: Esattamente, falso, vero, vero.
5: Buongiorno, falso, vero, vero, dalla spiaggia di San Mauro Mare. Buona giornata, Lara.
0: Ciao. Buona spiaggia e buona giornata. Eh sì, vero, il profilo di Robin Williams dopo 12 anni di inattività è tornato attivo grazie ai figli. Eh sì, a Mosca, questo centro commerciale ha annunciato la creazione di questo lago per aiutare i mariti che accompagnano le donne a fare shopping, cosa e azione odiatissima dagli uomini. Allora ragazzi, è arrivato anche il momento della canzone che faccio, una canzone che volete ascoltare, che vi frulla per la testa. Avete 5 minuti per richiederla con un messaggio audio, purché sia una bella canzone italiana, qui su Radio Belle Monella. Pronti?
6: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: ragazzo, un ragazzo, una ragazza, ascoltatori, canterini, ne abbiamo tantissimi, sono arrivate un sacco di richieste, di canzoni, tutte meravigliose, però lui è stato il più veloce, sentiamo chi è.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Altro Tony, vorrei ascoltare la canzone che fa. Se non fosse per te cosa avrebbe un senso, sotto questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te come immaginare una canzone da cantare. Ciao ciao.
3: Se non fosse per te cosa avrebbe un senso, sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero.

0: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75 con 800 di 150 e con 1200 di 250 e in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworking Padova.net 0423 73 66 12.
6: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
11: Musica.
10: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
14: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella.
1: Mitico come sempre il nostro Matteo Monti, ma che terzina, Gianni Togni con Giulia, Donatella Milani con Volevo Dirti e poi J-Ax e Nina Zilli con Uno di Quei Giorni. Grazie Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella non vi abbandona mai, ci sono un sacco di eventi in calendario, ve ne snocciolo qualcuno. Sabato 29 agosto, manca davvero qualche giorno, Bella Disco arriva, Street for Meat, Sernaglia della Battaglia, provincia di Treviso, a partire dalle ore 21, un sacco di divertimento, un sacco di musica, stand enogastronomico, insomma davvero una festa a 360 gradi. In console Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallana per una notte tutta da cantare e tutta da ballare. Giovedì 3 settembre, altro appuntamento con il Palio tutta da cantare, questa volta Radio Bella Monella arriva a Montebelluna, sempre provincia di Treviso, in occasione proprio dello storico Palio, a partire dalle ore 21 con Thomas Menegazzi, Monica Morgan che vi aspettano per una serata di musica, di emozioni, di grandissimi successi. E sul palco ci saranno anche dei super ospiti, li snocciolo e li annuncio qui, i Los Locos che vi faranno ballare e poi Dolce Nera con la sua voce meravigliosa. Tutto questo giovedì 3 settembre a partire dalle ore 21. Come sempre tutti gli eventi li trovate anche sui nostri social oppure sul nostro sito www.bellamonella.it. Attenzione che fra poco giochiamo.
0: Radio Bella e Monella.

0: aria su Radio Bella e Monella e siamo pronti per giocare. Vai con la sigla!
1: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con Castello Festival, un festival eccezionale che si tiene a Padova. Vi diamo la possibilità di assistere ad un live che si terrà venerdì 4 settembre, quindi avete tutto il tempo necessario per organizzarvi alle ore 21:15 all'interno di una cornice meravigliosa che è quella del Teatro Giardino di Palazzo Zuckerman a Padova in Corso Garibaldi 33. La data di questo live è venerdì 4 settembre, live che porta un titolo: Un viaggio per le strade di Parigi. Protagonista è una voce straordinaria, quella di Chiara Dalmolin, in arte Passepartout, cantante italiana da sempre profondamente legata e profondamente amica di Parigi, della Francia, dove ha vissuto anche per un certo periodo, e sul palco insieme alla sua band proporrà un vero e proprio viaggio per le strade di Parigi con tutti i protagonisti che l'hanno vissuta dal punto di vista musicale. Quindi se volete fare questo viaggio in Francia, nella Parigi di diverse epoche, con la voce di Chiara Dalmolin e chiaramente con tutti gli strumenti che accompagneranno questa voce straordinaria, vi diamo la possibilità di avere i biglietti, di accedere a questo spettacolo. Ripeto la data: venerdì 4 settembre alle 21:15, un viaggio per le strade di Parigi al Teatro Giardino di Palazzo Zuckerman in Corso Garibaldi 33 a Padova. Cosa dovete fare per aggiudicarvi i biglietti? Al 393-7366-170 vi chiedo di mandare un messaggio o audio o scritto, come volete, in cui mi dite oppure scrivete Castello Festival per me. Castello Festival per me. Facile. 3, 2, 1, si gioca.
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quanto è sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che

0: con musica. Siamo quasi in chiusura della nostra puntata, ma abbiamo assegnato e aggiudicato i biglietti per un viaggio per le strade di Parigi venerdì 4 settembre a Padova. Joe, perché ci mancano i dati, mi raccomando, mandaceli, perché altrimenti non riusciamo a inviarli all'ente che poi ti manderà chiaramente al concerto. Quindi giocheremo anche nei prossimi giorni, nelle prossime ore, rimanete sempre con noi. Adesso sono le 10:57, quindi fra poco arriverà la signorina Paola. A fra poco! Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora le 11 in punto.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Dalla nostra redazione ancora una volta buongiorno, ecco le ultime notizie.
8: Hashish, marijuana e cocaina, ma anche una pistola con matricola brasa e 50 munizioni, è quanto aveva in casa Tony Boy, il rapper di 26 anni, nato a Padova, molto noto tra i più giovani con 1 milione di follower su Instagram, che è stato arrestato dalla polizia a Milano. Il rapper è stato portato al carcere di San Vittore per detenzione di droga ai fini di spaccio e armi clandestine.
9: Katy Gottardo, originaria della provincia di Venezia, laureata in storia dell'arte all'Università di Udine, è la nuova direttrice del Dipartimento di Arti Grafiche del Museo del Louvre di Parigi, dove aveva iniziato la carriera come catalogatrice dei disegni italiani. Esperta di disegni di antichi maestri, entrerà in carica il 1 ottobre.
8: È venuto a mancare a 86 anni Fabrizio Plessi, l'artista noto per le sue video installazioni create in numerose località e mostre a livello internazionale. Viveva a Venezia alternandosi con Reggio Emilia, dove era nato il 3 aprile 1940. Plessi si rivelò alla Biennale d'Arte di Venezia del 1986, dove presentò Bronx.
9: Si conclude qui il nostro giornale radio, grazie per averci seguito.
1: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
10: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rinforzo. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
11: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su
14: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: belle d'Italia. Oltre il gossip. Con Monica e Paola. Dal lunedì al venerdì su Bella e Monella. Dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia. Oltre il gossip.
1: Monica è spiaggiata e quindi ecco Paola.
2: Ah, eccoci qua. Buongiorno Elisa.
1: Buongiorno.
2: Cominciamo una nuova settimana con le cugine diverse.
1: Sì.
2: Esatto. Allora parliamo di questa puntata a cui diamo il titolo VIP contro versus gente comune.
1: Mi piace.
2: Eh sì, anche a me. Parliamo di una scena che sembra uscita da una commedia all'italiana, ma è successo davvero. Ieri in una pasticceria di Forte dei Marmi lo racconta con uno sfogo su Instagram questa signora.
1: Mm-hmm.
2: Allora questa signora entra in questo bar pasticceria per bere il suo cappuccino al banco e si è trovata davanti a un piccolo teatrino di vita mondana, perché a un certo punto entra un cantante famoso sulla ottantina.
1: Sì.
2: E improvvisamente i tavoli cambiano su ordine del proprietario. Ma spiega meglio tu cosa è successo.
1: Sì, non c'era esattamente un tavolino adeguato per questo VIP e quindi il cameriere ha chiesto ad altri che erano già seduti, altri clienti, di alzarsi dal tavolo per far accomodare questo cantante famoso. E dove sono finiti questi che avevano il tavolino? In un angolo poco felice, un angolo meno glamour. Insomma, il cappuccino è diventato un'esperienza non per tutti, ma un'esperienza d'élite, di classe.
2: Esatto. Vabbè, una gran caffonata.
1: Beh sì, dai,
2: voglio dire.
1: Non si fa.
2: Allora, voi amici, sfogatevi un po' con un messaggio WhatsApp o un vocale. Come avreste reagito? Nel senso, se vi chiedessero di alzarvi per far sedere un VIP, lo fareste o vi incollereste al vostro tavolo come una cozza?
1: E probabilmente per principio farei questo io.
2: Ah, sentiremo anche loro.
1: Il numero è sempre quello, il 393-7366-170. Intanto a deliziarci c'è Raff. In tutti i miei giorni.

0: Pausini, sì, il cameriere ti, sì, dice devi abbandonare il tuo tavolino, te, sì, ne diamo uno sull'angolo vicino al bagno, capito? In un posto infelice, perché Laura Pausini, beh, deve sedersi al tuo posto. No, cosa fai?
1: Invito il marito di Laura, che è un bel ragazzo, a bere il cappuccino con me, e lei la sfanculo, voglio dire. Non ho capito. Voglio, il posto è mio, a meno che non sono lì da una vita e ho preso solo un cappuccino, insomma. E allora, perché non puoi stare a occupare un tavolino, hai capito?
0: Per 27
1: una
0: ore.
1: Vita, sì. Quindi dipende, perché diciamo questo, stiamo commentando, no? Ieri scrollando ho recepito lo sfogo di questa signora che ha detto appunto che a Forte dei Marmi entra un VIP, lei ha detto un cantante famosissimo sull'ottantina, chi sarà stato?
0: E non,
1: boh,
0: lo so.
1: E insomma il cameriere, il titolare, visto che non c'era un tavolino
0: Albano,
1: bello,
0: quanti anni ha?
1: Bello, anch'io pensavo Albano, non sappiamo, eh. Non c'era, no, un tavolino, no, adeguato al VIP, ha fatto alzare, no, chi c'era già, una famigliola, l'ha spostata in un tavolino vicino al cesso e ha fatto accomodare il VIP. Voi come avreste reagito? Pia ci scrive: io non mi sarei alzata perché mi considero come tutti una persona come il VIP, tutte le mattine sia lui che io andiamo sul trono, e allora io sarei rimasta al mio posto, dice Pia. Andiamo sul trono, che vuol dire?
0: Andare in bagno.
1: E io non lo sapevo. Giulia da Vicenza, Giulietta!
2: Scusatemi, non ho capito bene la domanda. Cioè, io dovrei alzarmi per lasciare il mio posto a un very important pirla?
1: Esatto.
2: No, non sono assolutamente d'accordo. Arriva dopo di me, si prende il posto che trova.
1: Brava, hai capito? Assolutamente.
0: Sì, cioè, se il VIP vuole sedersi insieme a me, facciamo due chiacchiere, volentieri, ma altrimenti quello è il mio posto, scusa se sto consumando io un,
1: beh,
0: cappuccino, un,
1: allora, caffè. Se ho già consumato, per non mettere in imbarazzo il titolare, gli dico ok, vado via, però non ti pago la colazione, me la offri, cioè mi hai fatto venire via dal tavolino, sì, per darla al VIP, almeno quello.
3: Tutta da cantare. 1, 2, go.

0: Pino Daniele again.
1: Se entrava Pino Daniele, io veramente portavo io il cappuccino, lo spritz e Pino Daniele. No, vabbè, scherziamo, no? Entra un VIP in questa pasticceria, giusto Elisa?
0: Sì.
1: Viene là il cameriere e ti dice: guarda,
0: si può spostare?
1: Ti puoi spostare perché non abbiamo più tavoli belli, l'unico lo occupi tu, è entrato il VIP, devi cedergli il posto. Vabbè, adesso l'abbiamo riassunto un po' così velocemente, però il concetto non cambia. Voi come avreste reagito? Sentiamo da Chiarano Salvatore, che ci piace tutte l'ore.
2: Io sinceramente non mi sarei mai alzato, anche perché io ascoltando Radio Bella e Moneta, tutto da cantare, sono pure io un VIP,
0: si
2: un cantante.
0: VIP. Ha ragione.
2: E sinceramente tutti i cantanti sono persone come tutti quanti gli altri.
1: Giusto? Concetto espresso anche dall'altra nostra ascoltatrice.
0: Dice, no, non mi alzo.
1: Esatto. Sentiamo da Isola Vicentina Andrea.
3: Maleducato il barista. E iper maleducato il VIP.
1: Sì, anche.
3: Perché il VIP doveva prendere in mano la situazione e dire: ma che stai facendo? Buona giornata.
0: Grazie. Anche il VIP poteva intervenire dicendo: ma no, ma mi siedo io da un'altra parte, non far scomodare le persone, eccetera eccetera. Sì.
1: Allora è arrivato un messaggio, firmate i messaggi ragazzi. Billy, ciao Billy. Allora ci è arrivato un messaggio che dice così: ci è capitato anche noi di doverci spostare nella nostra birreria per far sedere, lo diciamo il nome, Renzo Rosso, patron della Diesel, e tutto il suo folto entourage. Ma in quell'occasione Renzo Rosso è stato un signore, si è accorto della cosa, si è scusato con tutti noi ed ha pagato un giro di birre.
0: Ma che bravo!
1: Ah, bello!
0: E poi quindi non capisco se siete sorelle o cugine, entrambe le cose.
1: Vabbè, insomma, lavora un po' di fantasia. Quindi in questo caso il VIP non ha messo in difficoltà né l'uno né l'altro.
0: Ha detto: vabbè.
1: Vabbè, ragazzi.
0: Vi siete spostati, però
1: un giro di birre. Beh, dai, ci sta.
0: Bravo.
1: Lo posso accettare, è stato bravo.
0: Allora, partendo proprio dall'argomento che abbiamo presentato, voi come avreste reagito? Cioè, vi sareste alzati, avreste ceduto il posto oppure assolutamente no?
4: Radio Bella e Moneta, tutta da cantare.

Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: messaggi.
1: Allora, sì, c'è gente, Giovanni.
0: Generalmente la gente è più propensa a non spostarsi dalla propria postazione.
1: Sì, c'è Giovanni che ha a che fare con l'ospitalità perché lavora in un albergo, sì, a Jesolo, quindi ti può capitare una roba del genere. Quindi sentiamo lui cosa avrebbe fatto. Si sarebbe alzato dal posto dove sedeva per cederlo a un VIP.
2: Allora, sono stati dei grandi, no, caffoni, ma di più, anche un po' ignoranti. E comunque di quelle parti là si gira più o meno Sting in quelle zone là.
1: Stiamo raccontando questo sfogo di una consumatrice che è entrata in un bar, non riassumiamo per chi si è sintonizzato adesso, a Forte dei Marmi, è entrata a bere il cappuccino, entra un cantante famoso, lei ha detto su Instagram, ma non ha fatto il nome, no, sulla ottantina.
0: Non può essere Sting.
1: Beh, però insomma,
0: ma ne ha 74.
1: Va bene, cosa fa il cameriere? Fa alzare dei clienti che stavano consumando per dare il posto bello, sì, al VIP. Allora, stiamo ragionando su sta roba qua. Se vi chiedessero di alzarvi in un bar per far sedere un VIP che entra, lo fareste o restereste lì incollati come una cozza sullo scoglio? Stiamo sentendo un po' di gente e anche dopo lo faremo.
0: Esattamente, continuate a mandare i vostri messaggi e fra poco arriva anche Ciccio Bello Superstar.
1: E vai!
3: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
4: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
9: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
10: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Eli, ma che facciamo stamattina?
12: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
11: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
13: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
14: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
15: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
19: Antonello Cerri suona
15: Italiamo.
3: Italiamo.
15: Italiamo.
3: Italiamo.
19: La grande festa italiana.
17: Vogliamo cominciare?
4: In questa notte fantastica, che tutto sembra possibile, mentre nel cielo

0: Stato con Giovanotti, Ti porto via con me, Annalisa con Bellissima, dedicata a Paola Cavinato.
1: Grazie,
0: i cugini,
1: Elisa,
0: di campagna,
1: sì.
0: Lettera 22. I cugini,
1: dai, la stessa sequenza, insomma, gli sta facendo bene il periodo di vacanza.
2: Vediamo la musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando di questo caso che è capitato a Forte dei Marmi, dove si è presentato un VIP all'interno di un bar e il cameriere ha chiesto ad alcuni clienti di spostarsi per riservare il tavolino dove erano accomodati, dove stavano consumando un cappuccino,
1: per dargli un posto più bello, hai capito?
0: Certo, al VIP però,
1: esatto. Voi cosa avreste fatto? Ne stanno arrivando di cotte e di crude. Andiamo in Friuli Venezia Giulia, Fiumicello, dove c'è Samantha.
3: Io non mi alzerei, cioè, io pago come lui, non è che i suoi soldi sono diversi dai miei, quindi mi sembra giusto che io consumo come consuma lui e rimanga seduta dove sono.
1: Giusto, va bene, questo è il punto di vista di Samantha,
0: tantissimi.
1: Di tantissimi. Da Trebasele che abbiamo Emanuela, dice: sicuramente io non mi sarei spostata, avrei risposto ok, se offre tutto lui il VIP mi sposto e rimango anche a pranzo. Giusto, beh, non è sbagliato, allora, mi sposto, però insomma, tu titolare del bar o della pasticceria mi offri la colazione o il VIP mi offri la colazione, la vedo un po' difficile, sia l'una che l'altra.
0: Ma sì, lì forse però... anche il cameriere è stato un po' indelicato.
1: Esatto. Ma sai, magari ti entra un VIP, sei abituato ad avere VIP, non vuoi scontentarlo. Noi stiamo riassumendo un po' un fatto così.
0: Per sentito dire. Sì, è la signora che ha riportato in un video sui social.
1: Uno sfogo, sì, su Instagram, perché appunto si è vista questa scena, quindi voleva protestare. Non poteva protestare al momento?
0: Sì.
1: Con il titolare del bar?
0: È probabile, non sappiamo come sia andata l'esatta.
1: Oppure finale. Smarronare il nome di questo VIP che ha fatto lo gnorri e ha accettato che si alzasse qualcuno per dargli il posto e quindi sputtanarlo un po' sui social.
0: No, dai. Allora ragazzi, voi come vi sareste comportati?
2: Radio Bella e Monella.

0: conosco.
1: Tante opinioni.
2: Sì, voglio dire, scatena un po' l'inferno. Sentiamo ancora su questo fatto del posto per il VIP da Godega c'è Renato.
3: Ora spostarmi perché rientra un VIP. Intanto dipende tutto da come chiedono le cose.
2: Sì.
3: E poi se proprio insistono in mario modo, mi alzo, esco e lascio da pagare.
2: Ah, lascia da pagare, però cioè, non è che si possa. Là dovrebbe essere il titolare a offrire la colazione, no? Visto che ti ha chiesto un sacrificio.
1: Certo, o il VIP, come è capitato al nostro ascoltatore, no?
2: Sì.
1: Il VIP che ha capito la situazione e quindi ha offerto il giro di birra.
2: Allora, salutiamo anche da Musile Mauro, può essere anche il Papa che io non mi sposto.
1: Ecco.
2: Il vero VIP ha rispetto delle persone, altrimenti sei il più sfigato che esista, ok? Il VIP ha sbagliato, doveva sedersi dove trovava, ma siccome questo VIP di cui avete parlato ha 80 anni, è abituato come 50 anni fa che i VIP e i preti comandavano il paese. Vabbè, l'ha presa un po' alla larga.
1: È molto arrabbiato.
2: Sì, Roberto da Promaggiore, io mi sarei alzato, ma sarei andato via senza pagare subito in quel momento. Anche lui, insomma, avrebbe lasciato così il conto da pagare. Poi salutiamo anche Federica da Piove di Sacco. A mio parere si è comportato molto male il barista.
1: Sì.
2: Il 17 agosto, ci racconta Federica, pensate, ho mangiato in un rifugio con accanto al nostro tavolo il signor Mentana e la sua compagna, la Fagnani.
1: Sì.
2: Hanno aspettato come tutti e sono stati splendidi. Quindi, insomma, quando il VIP è educato non è caffone. Mentana
1: viene apprezzato, chiaramente.
2: Esatto, Mentana ha aspettato che si liberasse e poi
1: aspettato, ha fatto la fila come tutti, come
2: un po'
1: che sia.
2: E bravo Mentana.
1: Allora ragazzi, al 393 736 170, ancora qualche minuto per dirci come la pensate sull'argomento. Radio

0: nonostante tutto sono arrivate un sacco di messaggi, non riusciamo a mettervi tutti, chiaramente ci sono delle opinioni, ma non dico, non direi discordanti, perché più o meno la gente non si sarebbe alzata dal posto.
1: Esatto, la maggioranza si è espressa così in questa puntata dove abbiamo parlato, no? È giusto che ti chiedono di dare il tuo posto quando entra il VIP in un bar. Sentiamo come la pensa un po' diversamente, sotto un'altra prospettiva, Gian Pietro da Vicenza, perché è interessante.
2: Secondo me, visto che sono VIP, che vuol dire proprio very important person, è un occhio di riguardo, sicuramente ce l'ha il proprietario, perché magari, io penso, ma è tutto soggettivo, questo magari mi fa centinaia di euro di acquisti durante il mese, mentre magari la persona singola, come la signora o chissà chi, magari mi va a prendere solo un macchiatone, 1,60 euro in 3 mesi. E allora io, se fossi proprietario, che mi entra un VIP, sono ben lieto di averlo, perché un po' mi alza un po' il stile, magari, perché sicuramente è una persona di stile, e magari la signora poteva farsi un selfie insieme.
1: Ecco, insomma, va a finire a tarallucci e vino. Insomma, non stiamo lì a fare polemiche. Poteva farsi un selfie e cedere il posto amichevolmente. Non lo so. Sbagliato neanche quello che così su cui ragiona Gian Pietro. Comunque, per rispetto, i soldi miei sono uguali ai soldi del VIP, quindi mi lasci,
0: siamo tutti persone.
1: Mi lasci terminare il mio cappuccino e poi ti cedo il posto, esatto, per il VIP. Grazie Elisa!
0: Grazie, ci risentiamo domani, ciao! Bella e monella,
3: tutta da cantare. C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: La disco. Sabato 29 agosto, la festa italiana di Radio Bella e Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console, Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Sabato 29 agosto a Sernaglia della Battaglia, Treviso.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua. Perché no?

0: votare. Ora
1: è mezzogiorno.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Messaggio del capo dello Stato a 10 anni dal terremoto in centro Italia. Secondo Mattarella, il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile. È stata intanto una notte di memoria e raccoglimento nei principali centri colpiti dal sisma. La cronaca dall'Italia: una violenta esplosione si è verificata in un appartamento di uno stabile a Cassino, nella Frusinate, determinando il crollo del tetto della palazzina. Si registrano 2 persone ustionate in maniera grave. Chiudiamo con il calcio. Oggi si completa il quadro della prima di A con i 2 posticipi: Bologna-Lazio dalle 18:45, Roma-Fiorentina a partire dalle 20:45. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75 con 800 di 150 e con 1200 di 250 e in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: a noi?
1: Va bene.
0: Va bene lo stesso. Ma che problemi ci sono un lunedì tranquillo? Buongiorno Givi e Givi, ragazzuoli, tesorini belli, lunedì 24 di agosto e posso dirlo, siete rientrati dalle vacanze brutti, eh? Siete rientrati, le strade sono piene, i parcheggi sono pieni, tutti sono rientrati a regime e non vorrei avere la vostra sensazione, cioè quanto è brutto fare le ferie e il lunedì del rientro dalle ferie iniziare di nuovo a lavorare. Solo il pensiero, mamma che ansia. 393-736-6170. Chi è rientrato a lavoro? A. Chi non è ancora rientrato a lavoro è in vacanza? B. Chi ha sempre lavorato come la sottoscritta? C. E il numero appunto che vi ho dato è molto semplice, quello di Bella Monella, e con questo numero si gioca, si canta, si fanno tante cose, si rispondono alle domande che vi faccio. Quindi tra poco ci sarà la canzone che fa e poi giocheremo al gioco della parola misteriosa come ogni pausa pranzo, paciarotta e scorcherella. C'è Tananai con Baby Goddamn.

0: In Soul, Celine G, Lokito, un pochino Lokito lo siamo, dai, Lokitos all'ascolto. È arrivato il momento di cantare, è arrivato il momento della canzone che fa. Come funziona? Mandate un messaggio vocale al 393 7366 170, visto che Alberto mi ha detto ciao Ele, rientro è durissimo. Monica ha scritto l'opzione A, Alberto ha scritto l'opzione A, ci tiriamo un po' su di morale, scegliete voi la canzone italiana tutta da cantare, da ascoltare, ovviamente da ballare todos juntos Lokito. Va bene? Ascoltate il jingle, c'è la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: le canzoni del momento. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors. Merck & Cremont che sono stati anche nostri ospiti alla notte tutta da cantare, era Partenope. Ma adesso andiamo a una canzone molto romantica del 2018. Siete pronti? Adesso mo piango.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Aspetta qui per un minuto, che stringi le mie mani fino all'infinito, che se ti guardo io non ci credo, che da domani sarà tutto cambiato e non

destino. Eterna la radice di un albero che ha visto la storia, un pensiero contaminato dalla memoria.

0: la nuova hit di Madame, che è un po' che gira. È stato bellissimo sentirla in anteprima quando sono stata a un pseudo concerto suo a Milano, e tra l'altro andrò a risentirla a settembre. Questa ragazzuola mi ha veramente appassionato, soprattutto la sua storia, il suo modo di vivere la vita, tutta questa profondità d'animo che molti secondo me ancora non hanno colto, però tranquilli, noi vi lasciamo un po' di tempo. Allora, vi ricordo che Radio Bella Monella la potete ascoltare tramite l'app, la potete ascoltare tramite lo streaming. L'app, mi dite, ma come si scarica? È molto semplice: all'interno del vostro smartphone avete questa piccolina applicazione che è un app store. Voi scrivete Bella Monella, Radio Bella Monella, insomma vi verrà fuori questa piccola icona e voi fate scarica. Scaricando questa app ve la portate in tutto il mondo, capito? È molto semplice, basta una connessione internet e la vostra radio tutta da cantare arriva in tutto il mondo, in tutto il mondo. Infatti so che ci ascolterete in Svizzera, in Inghilterra, in Brasile, chiunque sia all'estero in questo momento, sappiate che vi mando tanti tanti baci, anche chi è nelle galassie, come dice Irama.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
3: Dove vanno me lo immagino. Certe

0: Galassie su Belle Monella. È arrivato il momento di annunciare che tra poco giocheremo al gioco della parola misteriosa al 393 7366 170. Chi indovinerà appunto la parolina mancante? A tra poco.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.
2: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655, 0423 73 6655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
10: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso
14: bar. Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ciao Matteo Monti, grazie per la pillola degli anni. Abbiamo ascoltato Jovanotti con Ciao Mamma, Ludwig Boro con Tropicana e poi c'erano anche gli Stadio con Sorprendimi. Ma adesso vi sorprendo io a voi con la t-shirt di Bella e Monella.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Allora, regaliamo la t-shirt di Bella e Monella a chi indovina la parola misteriosa. Ringrazio anche, a nome di Sara Manea, Andy Mancuso, tutto il team di Bella e Monella, tutte le persone che erano con noi sabato sera alla Sagra di San Sebastiano a Collumberto, perché è stato bellissimo. Abbiamo tra l'altro lanciato un sacco di gadget, un sacco di magliette e ci siamo divertiti veramente, veramente tanto. Vi aspettiamo tra l'altro i prossimi eventi, sabato questo a Sernaglia della Battaglia con Bella Disco. Questa volta sarò sul palco con Paolo Zippo e sempre con Andy Mancuso. Bando alle ciance, chi vuole portarsi a casa la t-shirt loggata Bella e Monella, dovete indovinare la parola misteriosa che si collega bene a libero, fuori, militare, compreso, serale. Le ripeto, libero, fuori, militare, compreso, serale. Messaggio scritto, messaggio vocale al
0: 393 73 66 170.

0: Fuori, militare, compreso, serale. Qual è la parola misteriosa di oggi? Siete ritornati a lavorare, si vede che siete in macchina perché siete tantissimi oggi. 393-7366-170, avete risposto tramite messaggio scritto o messaggio vocale. Tanti di voi si sono ripetuti, quindi non riuscirò a nominarvi tutti quanti, ma leggiamo e sentiamo anche qualche vocale che è arrivato. Ciao, sono Manuel, la parola è corso, no. Ciao, Marta da Verona, potrebbe essere orario, no ragazzuola?
1: Servizio, per me la parola è servizio.
0: Tantissimi avete scritto servizio. Qualcun altro ci prova con soldato. Angela dice campo. Poi sentiamo.
2: Parcheggio.
0: Parcheggio, non è parcheggio. Roberta ci prova con momento. Chi c'è?
3: Ciao, la parola di oggi potrebbe essere campo.
0: Ciao, non è campo. Salutiamo Alberto e tutto l'ufficio. Ciao, potrebbe essere orario oppure congedo. No, no, no, ciao ragazzi.
4: Ciao, Selina Pordenone. Ciao, Selina. La parola potrebbe essere programma?
0: Ci poteva ciao. Stare, però non è programma. Salutiamo anche Lisa da Vicenza, che lei stava stirando sabato con lo Spritz Contest. Ci provo con luogo, non è luogo. Ciao, secondo me la parola misteriosa è stile. Stefano, ciao Stefano, grazie per giocare con noi, ma non è neanche questa. Poi, ciao, sono Cristina, potrebbe essere rapporto. No, la parola è giorno. Elena da Pieve, no, mi dispiace. Qualcun altro, ancora servizio, ancora corso. Buongiorno, la parola di oggi potrebbe essere, no, non è servizio ragazzi, ve le ripeto, pronti, libero, fuori, militare, compreso e serale. Soprattutto io mi focalizzerei su compreso. Cioè, quando andate in un posto, prenotate qualcosa, c'è questa cosina che è compresa nel prezzo. E anche quello serale, dai, non può mai mancare, non si saltano i...
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Mi sembra che...

0: I Zero Assoluto, era il 2006, svegliarsi la mattina. Loro che sono passati qui in radio e non mi hanno aspettata. Non so se ve la perdono, ragazzi, che avete fatto la foto solo con Damiano. Vabbè, ci saranno altre occasioni. Un bacio, siete veramente dei grandi. Tra voi, Paolo Meneguzzi, Tiziano Ferro. Io ho vissuto un'adolescenza pazzesca, l'insegna dell'amore e dei dolori di cuore. Allora, stiamo giocando al gioco della parola misteriosa. Tra poco decreterò il vincitore o la vincitrice. Vi ricordo che le parole erano libero, fuori, militare, compreso e serale, nonostante gli indizi alcuni non ci sono arrivati. Continuate a dire routine, non è routine. Poi dite corso, non è corso. Può essere coperto, Tiziana, no, non è coperto. Ma coperto militare cosa sarebbe? Non lo so. Poi ancora servizio, no ragazzi. Pasti, no. Turno, no. Non è niente di tutto questo. Gli ultimi arrivati dicono ombra, no, non è ombra. Mi sa che hai sbagliato, hai ascoltato qualcosa di diverso. Qualcuno mi dice di sicuro vinco io, no, perché hai scritto servizio. Allora vi do un altro indizio finché non decreto il vincitore o la vincitrice. Facciamo così, ok, libero, ascoltatemi, chi è a dieta? Mangia, no? Mangia da lunedì alla domenica, però durante la settimana ha un puntini puntini libero dove si può scofanare quello che vuole. Può mangiarsi le pastine, può mangiarsi la pizza, può mangiarsi il club sandwich, può mangiarsi un sacco di cose. Ci state arrivando, eccoli qua. Ale dice pasto, Angela dice pasto, Lucia dice pasto. Infatti la parola di oggi era pasto e vince lei,
1: Gabriella Udine. Brava. Ci provo con pasto.
0: Bravissima.
1: Pasto libero,
0: sì.
1: Pasto fuori,
0: sì.
1: Pasto militare,
0: sì.
1: Pasto compreso, pasto serale.
0: Fortissima, la parola di oggi era pasto.
2: Radio Bella e Monella.

0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Hit Universal Fun.
3: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutte da cantare. Ora
2: le 13 in punto.
3: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno, benvenuti all'ascolto di queste notizie in sintesi, edizione delle 13. In un anno in provincia di Venezia sono state rubate 241 automobili e oltre 90 tra moto e motorini. È la provincia del Veneto dove ci sono stati più furti di questo tipo, lo dicono i dati del Ministero dell'Interno. Per quanto riguarda i soli furti d'auto, Verona è al primo posto a livello nazionale, seguita da Padova. Per quanto riguarda il Veneto, in coda ci sono Vicenza, Treviso, Rovigo e Belluno.
5: Migliorano lievemente le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, ricoverato all'ospedale di Barcellona dopo l'aggressione subita nella notte tra il 12 e il 13 agosto. L'altra notte il giovane trevigiano ha aperto gli occhi e ora muove gambe e braccia. Ci vorrà probabilmente ancora qualche settimana prima che Maggiotto possa essere trasferito in Italia.
4: Calo del 78% del rischio di riospedalizzazione a un anno, una riduzione del 64% della mortalità a un anno e del 77% a due, grazie all'utilizzo della telemedicina per la qualità della vita dei pazienti anziani più fragili. L'efficacia di questo approccio è stata certificata dall'ospedale Ca' Foncello di Treviso.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie dell'ascolto, a risentirci più tardi.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
0: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

Angeles Blanco ad aprire la seconda ora della pausa pranzo Paciarotta e Scricchiarella. Ormai lo sapete, sono in solitaria, Damiano è in ferie un'altra settimana e noi continuiamo lo stesso, andiamo lo stesso avanti perché questo è il momento di chiacchierare con voi. Io non lo so se siete cresciuti guardando Winnie the Pooh, però per celebrare il 95esimo anniversario di questo bellissimo cartone animato e anche un mood di vita, Airbnb ha realizzato una fedele ricostruzione della celebre casa dell'orsetto nella foresta di Ashdown. Siamo nell'East Sussex, quindi Regno Unito. Questo è il luogo che ha ispirato il Bosco dei 100 acri raccontato nei libri di Milne. La casa è stata progettata da questo illustratore che si chiama Kim Raymond, che da oltre 30 anni disegna ufficialmente Winnie the Pooh. Molto famosa è la t-shirt di Winnie the Pooh, che poverino, siccome mangia tantino, ha la pancetta come tanti di noi, perché mi tiro in mezzo, e quindi è piccolina, è rossa, è bellissima. Andiamo con il pagante, settimana bianca.

Old Mahmood 2024, tutti ballavamo questa canzone, c'era un trend su TikTok, i bambini, bellissimo, bellissimo, un hype incredibile, hype che anche Airbnb ha creato per il 95esimo anniversario di Winnie the Pooh, perché questa casa è stata progettata da questo illustratore, Kim Raymond, che da oltre 30 anni appunto disegna Winnie the Pooh, e ogni dettaglio richiama proprio le illustrazioni originali di Shepard del cartello Mr. Sanders sopra la porta dei classici, ci sono dei classici appunto vasetti di miele, di lui era molto ghiotto essendo un orsetto. L'alloggio in realtà può ospitare fino a 4 persone. Iniziate ad organizzarvi. Mi piacerebbe molto, è bellissimo. Sto guardando le foto, sono veramente estasiata da questa bellezza. E può appunto offrirvi questa esperienza molto molto bella, molto immersiva. Potete pernottare e poi potete partecipare anche a una visita guidata della foresta, quindi potete andare veramente nella tradizionale pool sticks sul ponte che ha ispirato il celebre gioco dei libri e a gustare dei piatti a base di miele. Quindi tornate a casa con un chiletto in più, un po' di zucchero in più nel sangue, ma almeno con un bel sorriso, e di sicuro appunto il chilo ve lo dà anche zucchero dal 2006.

Giulia Giantonacci, l'ultima canzone su Bella Monella. Andiamo a fare un giro su questa casetta di Winnie the Pooh. Beh, ci andrei direttamente adesso, in mezzo al bosco, in mezzo alla natura, a stare nel chill, come dicono i ragazzi adesso. È molto bella. Se volete andare a vedere le foto che sto un po' sfogliando, andate sulla pagina Instagram di Noi Siamo Fresh, che saluto. C'è scritto di suonare il campanello, c'è un tavolino fuori con delle sedie. Vorrei tantissimo essere lì. E c'è un Winnie the Pooh piccolino sopra il letto, in stile tipo un peluscetto. È tutta in legno, ci sono dei letti a castello, quindi in quattro potete partire. Il regolamento è anche in perfetto stile Winnie the Pooh, perché è consigliato fare un piccolo spuntino alle 11 del mattino e concedersi un pisolino dopo pranzo.

0: anche a te. Spero che nessuno si sia mai sentito come si è sentito Eddie Brock ad uscire con una ragazza, però si è accorto che non era come il suo vero grande amore. Non è mica te a chiudere anche questa mezz'ora di Bella Monella tutta da cantare.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
9: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro. Non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
11: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
12: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
10: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
11: Ele, muoviti!
12: Arrivo!
13: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
15: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
16: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

Oh Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: Antonello Cerri con Italiamo. Abbiamo ascoltato un bel mashup con Christian Marchi e Blanco con Let's Nostalgia. Poi c'era lo Stato Sociale con Una Vita in Vacanza, magari non sarebbe male, ed Elisa con Mare Mare. Thank you Antonello.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Abbiamo scoperto insieme che esiste una casetta stile Winnie the Pooh per celebrare il 95esimo anniversario di questo personaggio che ha veramente segnato il mondo dei cartoni animati e non solo. Questa è una casa progettata dall'illustratore Kim Raymond. Sfogliando appunto questo bellissimo post si può vedere che è immersa nella natura, quindi nel bosco dei 5 acri, e soprattutto noi possiamo andare lì più di 4 persone al massimo e fare una bella vita in chill. Quindi spuntini, delle cose a base di miele, un bel riposino dopo pranzo, un altro ancora e ancora, un bel momento di relax. Secondo me è una bella idea per chi ancora non ha programmato le ferie, per chi ancora non sa dove andare. C'è chi dice: Eleonora, portami lì, ma con tutti i personaggi veri a farmi i personaggi veri a farmi compagnia. Sei personaggi veri, convinti che esistessero, perché quando eravamo piccoli noi eravamo convinti che fossero reali.
1: Radio Bella e Monella.

Neck, se la regola c'è 1998, ma qui nel fuori onda mi stavo chiedendo, ma se dovessi andare a vivere in una casa di un personaggio dei cartoni animati che vi ha segnato anche un po' la vostra infanzia, la vostra adolescenza, in che casa andreste? Cioè, per esempio, andreste con Dragon Ball, con Ash Ketchum dei Pokémon? Ditemelo.

dentro. Beh, spero che non vi sentiate così. Vi ho chiesto al 393-7366-170 se doveste entrare in una casetta di qualche cartone animato che ha segnato la vostra adolescenza, la vostra infanzia. Da chi andreste? Dicono un bel viaggio interstellare nell'astronave di Goldrake. Billy, ciao Billy! Sarebbe molto figo, sarebbe veramente un viaggio incredibile. Ciao Dallan, io andrei a vivere stabile nella base del dottor Procton. Io non lo so chi è, raga. Adesso mi direte: ma come fai a non saperlo? Erano altri anni. Dimmi di più. Come ti chiami? Che non mi ricordo più. Non ti sei neanche firmato. Firmatevi sempre, raga, che così vi saluto. Io andrei nella nuvoletta di Dragon Ball, quindi andrei sicuramente a fare un giro con lui. Poi mi piacerebbe andare con le Winx, diventare una delle Winx e poi anche diventare una delle Sailor Moon. Quindi io sono fissata con la luna, vorrei andare anch'io con lo scettro lunare a salvare tutti. Va bene, può essere

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Burton è la base da dove partiva Goldrake. Ecco, vedete che non erano i miei anni. Ciao Roberto da Altavilla, bravo che ascolti Radio Bella e Monella. Concludiamo con un altro messaggio che è arrivato al 393 7366 170, rispondendo alla domanda: in quale cartone animato andreste, entrereste nella casetta di qualcuno? Come ha fatto a non venirmi in mente Heidi? E me lo dice lei: la casa di Heidi in montagna. Che bello, con Peter. Sapete che io ho imparato a fischiare grazie ad Heidi? Cioè, io sono una persona carina e coccolosa, poi mi trasformo in una camionista e fischio. Però tanti invidiano il fatto che io so fischiare. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Il buongiorno si vede dal mattino.
3: Buongiorno Unca!
1: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
3: Non potete perdervelo!
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Radio Bella e Monella.
1: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
0: Radio Bella e Monella.
2: Datemi fiorello e paraviello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
3: le 14:02.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
7: È in corso a Feltre la 7ª edizione di Stage Opera Masterclass Internazionale di Canto Lirico, organizzata dall'Accademia Londinese Vox Integra. Il 29 agosto il concerto finale al Teatro della Sena. Il direttore di Unisono, Niccolò Ferrari, bravo.
8: Una masterclass internazionale che vede ospiti sia docenti che allievi da tutto il mondo. Momento per incontrarsi e per studiare il canto lirico all'interno del centro storico di Feltre. Coinvolge varie realtà, oltre all'Unisono, la scuola di musica Sandi e naturalmente anche il comune con il Teatro della Sena. Infatti dopo le tre masterclass che si terranno e i vari corsi, le varie lezioni individuali, verrà poi messo in atto questo spettacolo conclusivo il 29 agosto. Quindi diciamo che è un momento importante perché Feltre si trova collegata a una realtà internazionale, qual è Vox Integra, si trova a ospitare all'interno della città artisti, musicisti e appassionati della lirica un po' da tutto il mondo, e quindi è veramente un momento importante che ogni anno a fine estate si presenta. Che quest'anno la grande novità che avrà il Teatro della Sena, che è il luogo veramente più indicato e magico per poter ascoltare il bel canto.
7: Ci fermiamo qui. Buon pomeriggio.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
3: Sì.
2: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Gabry Ponte e Jovanotti si sono trovati in studio, hanno creato questa canzone bellissima DNA. Apriamo la terza ora del post lunch time della pausa pranzo. Paciarotto e Scrocchiarella, sono la Dall'Anna, abbiamo parlato di cartoni animati, di Winnie the Pooh, dell'anniversario di questa bella casetta in mezzo al bosco e ovviamente abbiamo anche parlato di cartoni animati che vi ricordano un po' l'infanzia, che vi ricordano un po' quando eravate piccoli e chi andreste a trovare. E saluto anche Alessandro, lui molto preciso, dice: buongiorno Eleonore, in realtà Procton era lo scienziato che era a capo del centro di ricerche spaziali, la base appunto dove partiva Goldrake. Un saluto, beh, un saluto anche a te, grazie per farmi ricordare questi cartoni animati che in realtà non hanno insegnato la mia adolescenza, comunque la mia giovinezza, non che adesso io sia vecchia, però sapete, una certa, ci sentiamo chiamare signora, perché è successo ieri quando una bambina è passata e mi ha detto: signora, mi scusi. Ho fatto un respiro profondo, ho detto: vabbè, so ragazzi, che gli vogliamo dire. Anch'io quando ero piccola pensavo che a 30 anni sarebbero stati tutti vecchi.

0: la città degli angeli. Beh, in tanti posti vorreste andare, ovviamente con i vostri cartoni animati preferiti, ma adesso è il momento di tornare indietro nel tempo, perché vorremmo ascoltare una bella canzone di Marrakesh che arriverà tra poco, importante, ma poi è anche il momento di cantare. 393 7366 170, c'è la canzone che fa. Per i nuovi arrivati è molto semplice, mandate un messaggio vocale dicendo: ciao Dallan, sono per esempio Alessandro dalla provincia di Padova e vorrei ascoltare la canzone che fa. Ma ne cantate un pezzettino, quella che volete, scegliete voi, l'importante è che sia italiana, che sia tutta da cantare e che tiri un po' su di morale a tutti questo lunedì da rientro vacanze, va bene?
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

Mi piace proprio tanto questa canzone di Jomi con Amici Amici, e aggiungerei E poi ti rubano la bici. Tra poco sentiremo anche chi è stato scelto per la canzone che fa. Siete ancora in tempo al 393 7366 170, visto che continuano ad arrivare messaggi per quanto riguarda i cartoni animati, continuo a leggerli. Saluto Luca che dice La casa di Dolce Remy. Luca da Milano è sempre in giro per il mondo. È bello, bellissima, bellissima. Aggiungono anche sull'Arcadia con il mitico Capitan Harlock, bellissimo. Qualcuno dice ma è dalle 7 che stai trasmettendo. No raga, non sono io. non sono io, probabilmente è Elisa che ha ripreso con Buongiorno Unca e poi gli sta sostituendo Monica che è in ferie, che saluto. Buongiorno, sono Monica da Mogliano, io direi la casa, anzi la caverna di Napo Orso Capo, bella anche quella. Io vorrei vivere nella Kame House del genio delle tartarughe di Dragon Ball, anche quello bellissimo, bellissimo. Allora andiamo nel 2008, vi va? Ci sono Pacifico, Gianna Nannini, questa è Tu che sei parte di me. We'll be right back.

0: Pacifico, Gianna Nannini, tu che sei parte di me. Beh, devo salutare Yasmin che sta ascoltando Radio Bella e Morella, accompagnata da un ragazzuolo che non so il suo nome. Buon viaggio, dove state andando? Siete in quel del Veneto, di Jesolo? Raccontatemi, è arrivato il momento di ascoltare la canzone che fa, e questo è un messaggio che arriva direttamente da Milano.
1: Su Bella e Morella, ora la canzone che fa.
2: Ciao da Lanzo, Marcello da Milano.
0: Ciao.
2: Mi faresti ascoltare DJ Matrix?
0: Quale?
2: Per quest'anno non cambiare. Stessa spiaggia, stesse sagre.
0: Quasi.
2: Mi sembra che si fa così.
0: Stesso posto, stesse sagre.
1: Per

0: apro loco.
1: Allora, Yasmin, visto che tu adesso stai vivendo in Liguria, da quello che mi dicevi, e sei accompagnata da un bel ragazzuolo di nome Gabriele, dovete portare Radio Bella e Monella tutta da cantare in quelle zone lì. Promesso, tanto c'è l'app e anche lo streaming. Un bacio!

0: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
1: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
5: Perché se non Degli, non ci credi.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
9: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
14: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
18: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Abbiamo ascoltato la pillola degli anni con le vibrazioni insolita, Chiello, Sciablo, Quanto ti vorrei e i Finlay all'inizio con Diventerai una star. Thank you al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: Ultimi 20 minuti scarsi della pausa pranzo, Paciarotta e Scrocchiarella, sono le 14:37. Io sono la Dallana, vi sto portando in questo lunedì, l'ultimo, è l'ultimo lunedì di luglio? Di agosto? Si sente che ho bisogno di ferie. No, dopo c'è il 31, è vero, il penultimo lunedì di agosto. Tanti sono rientrati da lavoro, tanti invece iniziano le ferie, c'è chi invece va a settembre, come Alberto che scrive al 393-7366170. Io e Eleonora non vedo l'ora di andare in Sicilia a metà settembre. Hai capito? Ma in Sicilia dove? Dove vai a rilassarti? Dove vai a prendere un po' di sole? Anche perché al sud, correggetemi se sbaglio, anche tutto settembre è bello caldo e si sta bene. Tra poco vi ricordo anche i prossimi eventi con Bella Monella, perché ne abbiamo un sacco anche a settembre. Ora c'è Samurai J, la rivelazione di quest'anno, con Flamenco Paranoia.

0: 1984, quando Antonello Venditti cantava "Ci vorrebbe un amico". Beh, ci vorrebbe un amico, anche più di un amico, ma sapete che quelli buoni si contano sulle dita di una mano, una birretta e un bel evento con Radio Bella e Monella, vero? Sabato 29 agosto noi andiamo già diretti al weekend, arriva Bella Disco allo Street for Meet a Sernaglia della Battaglia Treviso dalle 21, in console vi aspettiamo io, la Dall'Anna, Andy Mancuso e Paolo Zippo per una notte tutta da vivere con la musica di Radio Bella e Monella. Giovedì 3 settembre, manca poco, anche qui dalle 21 arriva il palio tutto da cantare con Radio Bella e Monella a Montebelluna, provincia di Treviso. Vi aspettano in console Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Vi ricordo che abbiamo annunciato i super ospiti che sono i Los Locos e Dolce Nera, saranno protagonisti con uno show tutto da cantare che farà vivere a tutti voi una delle serate più belle e più coinvolgenti del palio, ve lo ricordo, giovedì 3 settembre. Andiamo a sabato 12 settembre, arrivano gli anni di Radio Bella e Monella alla Prealpi San Biagio Arena, stiamo parlando di Conegliano, provincia di Treviso, alla Festa dello Sport. Anche qui in console c'è Andy Mancuso accompagnato da Monica Morgan, che vi portano insomma in questo viaggio musicale tra un sacco di hit che hanno fatto ballare intere generazioni, come abbiamo fatto proprio sabato scorso a Colle Umberto alla Sagra di San Sebastiano. Quando facciamo gli anni veramente tiriamo dentro tutte le generazioni, dai più piccoli ai più grandi. Vi ricordo che siamo anche media partner con Montebelluna in rosa. Montebelluna è sempre più in rosa, domenica 20 settembre corri o cammina con noi 5-10 km per sostenere la LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Ogni passo conta, anche il tuo. Iscriviti subito su montebellunairosa.it. Montebelluna in rosa, domenica 20 settembre. Media partner Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

0: Staff, il battito animale, era il 1993, è passato giusto qualche anno, pensiamo che gli anni 90 sia giusto dietro l'angolo. E poi ieri sera ho parlato con una ragazza e gli faccio: ma scusami, ma di che anno sei? Sono una 07. Ma cosa vuol dire 07? Una 2007. E quindi quanti anni hai? 19. Com'è possibile che quelli degli anni 2000 abbiano già 19, 20 anni, 26 anni? Siamo noi che stiamo invecchiando o loro che sembrano più grandi? Non lo so, so che il tempo passa per tutti, passa anche per noi che abbiamo quasi terminato questa bellissima puntata. Vi ricordo che la pausa pranzo Pacerotto e Scrocchiarella va in onda tutti i giorni dalle 12 alle 15. Di solito siamo con Damiano, ma adesso sono in solitaria e riprenderemo la prossima settimana, se non sbaglio. Datemi un secondo che guardo il calendario così in diretta. Sì, da lunedì ci sarà anche Dami e saremo insieme, giochiamo al gioco della parola misteriosa, regaliamo dei gadget, ormai abbiamo terminato ingressi, biglietti, concerti. Se vi siete divertiti con noi, ne siamo molto contenti. Una canzone che mi piace molto in questo momento è quella di Cioffi e si chiama Carmela.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: tutti a chiudere queste tre ore. Noi ci sentiamo domani, come sempre, dalle 12 alle 15 con la pausa pranzo, Paciorotta e Scrocchiarella. Ciao ragazzuoli, fate i bravi, un bacino.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
0: 15.
8: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
9: Il nostro viaggio ci porta oggi in Friuli Venezia Giulia. Benvenuta alla export manager di Distillerie Camel, Lisa Tosolini. Buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno a voi.
9: Cominciamo a tracciare la storia della vostra azienda, che è tra le più importanti a livello continentale. La ricetta del vostro amaro risale addirittura al 1918. Qual è la storia?
10: Allora, sicuramente parliamo di un amaro friulano, l'amaro Betti Tosolini, della distilleria omonima. Distilleria che fu fondata da mio nonno Betti nel 1943. E mio nonno ha continuato, diciamo, quella che era un po' la tradizione familiare all'epoca, molto molto artigianale, quasi domestica, e che lui ha voluto con tanta passione e tanto coraggio trasformare in un sogno, che era stato poi quello di realizzare la sua distilleria che era ancora oggi, siamo nel 2024, esporta in tutto il mondo e ovviamente è una delle distillerie artigianali leader in Italia per la produzione di non solo amaro ma anche di grappe e acquavitti.
9: E come sempre potrete ascoltare questa intervista completa dal podcast della nostra pagina classe1.it. Buon ascolto.
8: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network.

0: canzone da cantare. Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Safe, parlare d'amore su Radio Bella Monella apre ufficialmente questa settimana, l'ultima, dalle 15 alle 18 con Andrea Alvise. Poi
1: beh,
0: si ritorna.
1: Così.
0: No, poi si ritorna a metà settembre per quanto mi riguarda.
1: Poi
0: invece ritorni a fare l'orario dalle 16 alle 19.
1: Io normalmente.
0: Adesso, sì.

0: Alberto Alvise, ultima settimana per quanto riguarda questo orario, 15-18, e per quanto riguarda agosto, anche se non sbaglio, perché ormai è finita.
1: Lunedì prossimo sarà il 31 di agosto.
0: Incredibile, sembrava ieri, invece sono passati 7 anni.
1: Avete iniziato a fare i regali di Natale? Ditecelo, 393.
0: No, questa cosa non la facciamo.
1: No, anzi,
0: non andiamo avanti nel tempo, andiamo indietro nel tempo.
1: Certo, ci prendiamo questi 3 minuti di tempo con i Velvet, torniamo nel 2000, quindi torniamo tutti quanti molto più giovani, quando non avevamo i rientri dalle vacanze, quindi si doveva pensare al lavoro che puntualmente ci è arrivato sul capocollo questa mattina. Ve li prendete 3 minuti, un bel respiro profondo e quanti ricordi.

0: singolo di Ligabue è qualcosa per te, lo abbiamo annunciato settimana scorsa, molto molto bello nel classico stile Ligabue. Adesso però vi andiamo a raccontare quali sono state le 5 canzoni più ascoltate durante il fine settimana, canzoni italiane.
1: Esattamente, partiamo dalla quinta posizione perché c'è lui, Tommy Paradise, l'ascolteremo sicuramente non fra troppo, agitare Coca-Cola, canzone che comunque sta andando parecchio bene.
0: Sta andando molto molto bene, assolutamente, come la posizione numero 4, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore.
1: Alla terza posizione Samurai J, che di solito è un po' più in alto, però sì, va bene. Questa è Flamenco Paranoia.
0: Flamenco
1: però.
0: Paranoia, che è una delle prime volte che la troviamo all'interno sì, di questa classifica, perché solitamente c'era sempre Ossessione. Adesso invece pare che l'abbia un po' scalzata.
1: È sempre un'ossessione.
0: Esatto, è sempre un'ossessione alla fine. Scusate, sto morendo. Alla seconda posizione troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo so.
1: Vedi?
0: Scusate.
1: Era fatta apposta.
0: Ci sta,
1: scusa,
0: ci sta.
1: E al primo posto ci sono loro, Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e ai The Colors con Partenope.
0: Che in tutti questi periodi l'abbiamo sentita nominare in maniera diversa.
1: Ma in Partenope, tanti modi.
0: Partenope.
1: Partenopea, anche così c'è una versione un po' particolare.
0: Gli statunitensi, sì, probabilmente.
1: Potrebbe essere, potrebbe,
0: ma non credo
1: essere,
0: che vadano ad annunciare o disannunciare questa canzone.
1: No,
0: e
1: non
0: comunque
1: credo, non
0: è
1: credo,
0: un peccato per loro perché si sono persi una canzone meravigliosa.
1: Fra poco altre classifiche, ma adesso in Negramaro con Nuvole e Lenzuola. Radio Bella e Mor-

0: Ve l'avevamo promesso, Tommaso Paradiso a citare Coca-Cola era alla quinta posizione per quanto riguarda quelle più ascoltate durante il fine settimana. Adesso invece andiamo a capire quali sono state le cinque canzoni italiane più utilizzate all'interno nei social.
1: Partendo sempre dalla quinta posizione, dove troviamo Jovanotti insieme ad Alfa, Buon Vento.
0: In quarta posizione troviamo coloro che erano in seconda di prima. Adesso soffocarmi da solo, mi dispiace. Sorry, scusa, lo sento, erano i Pinguini Tattici Nucleari.
2: Sicuro?
0: Io sono a posto. Vabbè, così, a meno che non svenga per terra adesso.
1: Terzo posto, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore.
0: Alla seconda posizione una canzone che prima non avevamo all'interno della classifica, La testa gira di Fred De Palma con Anitta e ovviamente anche Amy Schilla.
1: E alla prima c'è lui, Vito Salamanca con Samurai J e ovviamente Ossessione.
0: Ritorna.
1: Ragazzi, toglietevela dalla testa.
0: Perché
1: però,
0: se non la ascoltate, la utilizzate all'interno dei vostri social, sì, nei post, nelle stories e quanto altro ancora, nei reel.
1: Come
0: dimenticarsi gli irreprensibili reel?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Lettra Lamborghini, bam bam, bambina su Radio Belle Morella, chiude la nostra prima mezz'ora insieme, è già andata.
1: Lo vedo già in arrivo io comunque, c'è Antonello Cerri che sta arrivando, quindi fra poco sicuramente ci italiamo, signori.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
4: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
10: Italiamo.
11: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
8: Vogliamo cominciare?

0: Naturalmente, con tutti questi programmi di merda che ci stavano in giro, non poteva mancare una cosa del genere. Italiamo di Antonello Cerri su Belle Morella, tutta musica italiana, ma che è? Una cafonata?
1: Non riesco più ad essere lucida. Il cuore parla e dice stupida.

0: Antonello Cerri ci ha fatto ascoltare Sfera e Basta con Milano.
1: Rose Villain con Click Boom Techno Remix.
0: E Vivaldi Le Quattro Stagioni Inverno Techno Remix.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cerri. Adesso preparatevi perché, come promesso, su Belle Monella si gioca.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella.
1: Miau.
3: Si gioca con
0: il personaggio misterioso. È molto semplice, ok? Però sì, noi siamo gentili, ve lo rispieghiamo, ok? Sono quattro indizi, due difficili, due facili. Dovete indovinare di quale personaggio stiamo parlando.
1: Esatto, al 393-7366-170 basterà mandare un messaggio scritto oppure vocale. E se avete ovviamente indovinato il personaggio, vi potrete aggiudicare una maglietta di Belle Monella. Ma attenzione, non dovete aspettare 3, 2, 1 via partenza, eccetera. No, è basato sul vostro istinto. Via. Allora, il primo indizio ve lo lancio io. Nasce a Roma nel 1990. Così.
0: Facile.
1: Voilà.
0: Facile. Ha partecipato ad Amici.
1: Ah.
0: Indizio. Stringiamo il cerchio.
1: Sì, adesso diamo anche un altro indizio in più. Anzi, due indizi in uno, perché è stata a Sanremo.
0: Vabbè, non stringiamo il cerchio qui, però, non tantissimi. Vabbè, comunque stringiamo il cerchio ancora un po'. Ma adesso sì che stringiamo, ragazzi. Ha cantato con Marra Marrakesh Margarita.
1: Vabbè. È facilissimo. Di chi stiamo parlando? 393-7366-170.
3: Radio Bella e Monella.

0: Annalisa con Esibizionista su Radio Belle Monella, vi abbiamo dato la possibilità di aggiudicarvi una maglietta e il personaggio di oggi aveva quattro indizi.
1: Dai, era semplice: nasce a Roma nel 90, ha partecipato ad Amici, è stata a Sanremo, e ha cantato con Marra Margarita.
0: Attenzione, allora, un paio di risposte così. Intanto partiamo con quelle non corrette, perché tante sono arrivate. Ad esempio, c'è chi ha detto Emma Marrone.
1: Certo.
0: Alessandra, certo. Amoroso.
1: Beh, potrebbe essere.
0: Hanno entrambe fatto Amici, assolutamente.
1: Sì, vero. Sono entrambe andate. No, forse Emma sì.
0: Anche Alessandra Amoroso.
1: Sì, entrambe a Sanremo. Non hanno cantato Margherita, però.
0: Sì, e non sono nate a Roma.
1: No, infatti. Elogi. La ringraziamo.
0: Anche a te.
1: Grazie.
0: Anche a te, grazie mille.
1: Dice elogi, lei Monica da Padova, elogi, poteva essere.
0: Grazie,
1: sì.
0: Grazie mille.
1: E poi sentiamo.
2: Achille Lauro.
0: Achille Lauro è un maschietto.
1: Sì, sai che mi sono immaginato Achille Lauro ballare Margarita e bravo sarebbe.
0: Guarda,
1: sarebbe
0: stato bello. Io non mi stupirei.
1: Sarebbe stato bello secondo me. Niente da fare. Chi ha vinto però e qual era la risposta corretta?
0: La risposta corretta era Elodie, stavamo cercando Elodie e la più veloce è stata Carlotta da Padova, che quindi si è aggiudicata la nostra maglietta.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sola nostra.
1: Lo sai che io mi sto divertendo la pazza gioia, come mi diverto.
2: Bravo, bravo Lello, anche noi, è vero.
3: No, stavo per dire almeno uno. No, si scherza, no, si scherza. Chiusiamo così la nostra prima ora insieme, in piccolissima pausa e torniamo.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworking padova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Radio

0: 16 in punto.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Radio Bella e Monella, traffico.
4: Buon pomeriggio. Sull'autostrada 1 code a tratti tra Ceprano e Colleferro in direzione di Roma a causa del traffico intenso, code a tratti anche tra Ponzano Romano Soratte e Chiusi, sempre in direzione di Milano, code poi tra Monte San Savino e Firenze Sud e rallentamenti tra il bivio della 1 con Planare di Firenze Nord e Barberino di Mugello in direzione Bologna. Ci sono code a tratti tra bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi ancora verso Bologna e tra Terre di Canossa Campegine e Fidenza, code anche tra Melegnano e bivio con la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Sulla A4 veicoli scortati tra Seriate e Dalmine in direzione Venezia. Sulla A13 coda per traffico sostenuto fra Bologna e Interporto e bivio con la A14. Ancora sulla A14 code a tratti fra Cesena e bivio A14 raccordo A1 Bologna Casalecchio in direzione dell'Autosole. C'è coda poi tra Ravenna e bivio diramazione Ravenna A14 in direzione sempre dell'Autosole. Sulla A24 coda tra Portonaccio e bivio con la tangenziale est di Roma per lavori in corso. Era l'ultima segnalazione, buon viaggio.
5: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
6: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Sudeghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Bella e Monella, tutta

0: Linguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, su Radio Bella Monella aprono la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due fino alle 18 qui insieme a voi.
1: Incredibile, sì, e soprattutto abbiamo raccolto la nostra ruota della fortuna, la stiamo portando qui.
0: Perché
1: piano sta arrivando? Perché era caduta.
0: Ragazzi, non va bene così, dobbiamo restituirla prima o poi.
1: No, se ho Gerry Scotti a farla cadere, perdonami. È venuto qui, ha fatto...
0: Sì, ha urlato The Wall! Non credo.
1: Incredibile. Comunque dai, giriamo un secondo, via.
0: Attenzione, attenzione, secondo me oggi.
1: Che numero c'è?
0: Oggi è un numero incredibile.
1: Uno.
0: Esatto, uno, è il
1: numero
0: uno di tutti.
1: Bellissimo,
0: no?
1: Sì, in effetti.
0: Aspetta, perché qui c'è un nome che è un po' difficile.
1: Come
0: è un
1: difficile, scusami?
0: Riccardo Sparaciari.
1: Ma perché dovrebbe essere difficile, scusa?
0: Eletto il più bello d'Italia.
1: Ma chi è?
0: Devo tutto a mia mamma. Sì, ora indosso la stessa fascia di Gabriel Garco.
1: Cosa?
0: Chi è il 27enne?
1: Ma chi se ne frega, scusa. Ma no, aspetta un attimo. Andiamo per punti, sono un attimo confuso.
0: Cioè, Roberto Sparaciari.
1: Chi è? Cioè, questa è la prima domanda.
0: Eletto
1: secondo,
0: il più bello d'Italia.
1: Perfetto, poi deve tutto a sua mamma.
0: E fin qua va benissimo.
1: Perché il papà.
0: No, probabilmente magari il papà. Se deve tutto a sua mamma, magari.
1: Certo.
0: I genitori.
1: È nato per osmosi, dice.
0: Vabbè,
1: una cosa.
0: Adesso Andrea, non mettiamo il dito nella piaga.
1: Ho capito, insomma, se
0: però
1: hai detto
0: indossa...
1: il nuovo miglior fisico. Cioè,
0: perdonami, tu stai perdendo.
1: No,
0: il
1: no,
0: senso,
1: prego, prego.
0: Ora indosso la stessa fascia di Gabriel Garco.
1: E anche qui, ma che.
0: Beh, è stato anche
1: Garco ha vinto Mister Italia.
0: È Mister Italia.
1: Ma io che ne so, Alvise, cioè, questa è una notizia talmente importante che insomma.
0: Hai partecipato anche tu al più bello.
1: Non me la sento di commentarla in questo modo. Non lo so.
0: Allora non la commentiamo. Radio Bella e Monella.

0: Su Bella e Monella torniamo a parlarvi dei nostri titoli di notizie casuali.
1: E dopo l'incredibile notizia su Riccardo Sparacciari, che è diventato il più bello d'Italia,
0: sì, adesso che la fascia di Gabriele Carco. Avanti.
1: Sai che ho sentito? Minchia la faccia.
0: No, no, giriamo.
1: No,
0: la
1: ma no, ma no, giriamo, tira, vai, vai.
0: Va là.
1: È bello di qua.
0: No, no, no, no.
1: Vabbè. Vediamo che numero è. Numero 24.
0: Oh, bello. Amici 2026. Ah. Ambra Angiolini, prof al posto di Anna Pettinelli. Lei rompe il silenzio e spiega tutto.
1: Lei chi?
0: Chi,
1: chi delle due?
0: Se vuoi saperlo, ci devi chiedere il link.
1: Ma clicchiamo però anche noi, no? Non possiamo.
0: Assolutamente
1: cliccare.
0: No. No. Scusa.
1: Noi rimaniamo nell'ignoranza generale.
0: Noi siamo solo divulgatori, giusto, non penetriamo nella notizia.
1: Ma divulghiamo forte.
0: Esatto,
1: però,
0: i link sì, degli link, altri. Link, sì, perché sì. Noi ci basiamo solo sui titoli. Radio Bella e Monella.

0: De Palma, Anita e Demi Schilla con La testa gira su Belle Monella. Andiamo in chiusura dell'argomento titoli di notizie casuali.
1: E per l'ultima volta giriamo questa ruota della fortuna, vai.
0: Speriamo non sia l'ultima. Aspetta, no, che tocco ferro.
1: Ferro, ma...
0: mamma mia.
1: Jerry la rivorrà a un certo punto, eh.
0: No, non credo.
1: Vabbè. Guarda.
0: Guarda dove si ferma, guarda, guarda.
1: Oh. Eccolo qua, Jay.
0: Jay.
1: E che ne so, io mi sono fermato sulla Jay.
0: Che numero strano.
1: L'ha aggiunto prima Jerry, quindi non so.
0: Attenzione, attenzione. Trigno e Chiara Bacci ancora insieme dopo Amici.
1: Bella.
0: La vacanza di coppia tra cene fuori e gite in barca. Il mio guilty pleasure.
1: Quale? La gita con lei oppure...
0: Il mio guilty pleasure.
1: Ma lo sappiamo.
0: Non so.
1: È sempre la stessa
0: storia. Non so cosa dirti.
1: Questi titoli clickbait.
0: Sì.
1: Vabbè.
0: Questo mordi e fuggi anche di titoli.
1: Sì, sì,
0: ma non
1: sì.
0: ti viene così, non senti la cipollina in agrodolce che
1: no,
0: ti sta venendo?
1: No, mi fa incazzare.
0: Vabbè,
1: questa è la cosa, è così, è così.
0: Ma perché?
1: Perché è un clickbait, non mi dici nulla.
0: Ma è un foglio
1: dici...
0: di carta, non è un click. Non, puoi
1: non
0: cliccare,
1: si clicca!
0: Non puoi cliccare su un foglio di carta, mi dispiace. Radio Bella e Monella.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali su Belle Monella, chiude anche questa mezz'ora insieme.
1: Esatto, piccola pausa, tempo di un caffè, poi torniamo con voi. Non preoccupatevi, noi, almeno noi, non scappiamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€ in store, app e su decathlon.it.

0: trovare sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
3: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
10: Stessa storia, stesso posto, stesso
11: va. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pe-

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Ah, grazie mille per queste tre canzoni, tutte quante da cantare. Pino Daniele a Mamma Piace o Blues.
2: Giorgia con Il mio giorno migliore.
1: E i Subsonica con Incantevole.
2: Che bello, ma adesso arrivano le classifiche.
0: Bella e Monella.
1: Ebbene sì, amici, apriamo questa quarta mezz'ora insieme che passerà velocissima anche questa, assolutamente, con la classifica dei 10 lavori peggiori a cui rientrare dopo le ferie. Visto che oggi in tanti siete rientrati, noi vi abbracciamo caldamente.
2: Tranquilli, Alvise parte fra poco, quindi è giusto ora ricordarvelo comunque.
1: No,
2: voi
1: io sto ancora lavorando. Sono appena arrivati da 3 settimane di ferie, non dovete.
2: Decimo posto,
1: prego.
2: Il programmatore. Okay. Quindi apre il PC, trova 47 notifiche, 12 bug, una mail, con oggetto magari urgente.
1: Io credo che gli va bene un programmatore se trova 47 notifiche.
2: Secondo me trova 8 milioni di notifiche, cose così.
1: Poi troviamo la nona posizione, il commerciale, 3 settimane magari senza sentire nessuno, improvvisamente ti è 86 clienti che stavo aspettando solo te.
2: Ma in effetti. Ottavo posto il project manager, quindi quelli che rientrano, magari scoprono che durante le ferie il progetto è passato a miglior vita.
1: O comunque saluti
2: da tutto sotto controllo a
1: perfetto.
2: Questo è il concetto.
1: Al settimo posto troviamo il contabile. Il mese è ripartito, le scadenze sono arrivate, insomma per qualcuno già è tempo di paga, quindi nel senso bisogna essere molto celeri.
2: E l'ultimo di questa prima parte della lista, il sesto posto, l'infermiere. Zero gradualità, cioè dicono buongiorno, come va? Codice rosso, codice rosso,
1: esatto, e tu lo racconti a chi stai portando in barella.
2: Certo.
1: Che è là che non sta capendo
2: niente.
1: Sono
2: appena tornato, guarda, sono ancora un po' fuori forma. No, no,
1: beh, potrebbe essere il chirurgo allora. Vediamo se mi ricordo ancora come si fa.
3: Radio Bella e Monella.

0: Tiziano Ferro, sono un grande, su Radio Bella e Morella stiamo parlando con voi della classifica dei 10 lavori peggiori a cui rientrare dopo le ferie. Naturalmente, se vi sentite presi in causa oppure no, 393-7366-170.
1: Ma sì, contattateci in qualche modo. Quinta posizione, c'è cioè il cameriere.
0: Ok.
1: Magari, vabbè, se torni adesso magari ancora un po' di tranquillità ce l'hai, eh. Dipende
0: però
1: dove
0: sì,
1: sei.
0: Se lavori però nella ristorazione e ad agosto sei in ferie, sei molto fortunato.
1: Ma tanto, ma tanto. Oppure sei a casa e basta, questo è il concetto.
0: Vabbè, quelle però non sono ferie, allora.
1: Sì. No, direi di no.
0: Alla quarta posizione troviamo il corriere. Il primo giorno dopo le ferie sostanzialmente scopri che il tuo furgone contiene abbastanza pacchi da attraversare l'Italia senza vedere la luce del sole mai.
1: E lo fa. Al terzo posto l'insegnante. Il rientro significa anche preparare tutte le lezioni, organizzare tutto. Soprattutto ricordarsi perché hai scelto questa professione alle volte.
0: Adesso,
1: no, alle volte sì, anche perché è veramente una vocazione in alcuni momenti. Devi essere, insomma, portato verso l'insegnamento.
0: Quando i bambini iniziano a farti 6-7.
1: No, lì comincia a fare. No, non puoi.
0: O alla, non lo so, magari all'interrogazione ti fanno, sì, prof, aura. Aura. E lì ti chiedi veramente se può essere il caso di insegnare a sberle l'educazione, ma forse no.
1: Oppure ti chiedi semplicemente se quel lavoro che facevi tanto tempo fa era meglio. Chi lo sa. Oh.
0: Secondo posto per l'operaio in fabbrica, rumore, turni, ritmi, sveglia. Dato che hai turni anche magari notturni completamente diversi settimanalmente, quindi insomma.
1: E al primo posto non me l'aspettavo, ma l'impiegato d'ufficio in open space. Sì. Perché rientri dalle ferie e vieni sommerso da riunioni, mail, richieste urgenti.
0: L'open space. ASAP. Dove vedi tutto e tutti. E già la persona che ti sta sulle balle la vedi,
1: sì,
0: e non volevi.
1: È arrivato ed è lì che ti guarda.
0: Un bel separé di piante, amici.
2: Radio Bella e Monella.

0: entrate in lista con Diva a chiudere questa nostra seconda ora insieme.
1: Addirittura due sono già passate, ma una ne rimane ancora, quindi ci prendiamo una piccola pausa e tra poco parliamo di sport.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
5: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Radio Bella e Monella.
8: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
2: Radio Bella e Monella.
9: Siamo come Troia Panda.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
10: 17 e 2 minuti.
11: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Aggiornamento delle 17. Buon pomeriggio. Domani mattina nel carcere di San Vittore a Milano si terrà l'udienza di convalida dell'arresto del trapper Tony Boy, 26 anni, di Padova, all'anagrafe Antonio Weber, molto noto tra i più giovani. È in cella da due giorni per detenzione ai fini di spaccio di coca, marijuana e hashish e di una pistola con matricola a brasa e 50 munizioni.
13: Iniziativa del comune di Farra di Soligo, in provincia di Treviso. Il sindaco ha ordinato di installare una decina di cartelloni con la scritta «Attenzione a rallentare! In questo paese i bambini giocano ancora per strada». L'invito agli automobilisti è quello di mantenere una velocità consona al contesto. I bambini, ha spiegato il primo cittadino Mattia Perencin, rappresentano il cuore della comunità e il loro diritto al gioco e alla socialità all'aperto va tutelato.
12: Villaggi preistorici sommersi sotto le acque dell'Alto Adriatico sarebbero datati fra 9.000 e 4.000 avanti Cristo, lo sostiene uno studio dell'Università di Southampton e dell'Istituto Nazionale Oceanografico, che ha ricostruito l'evoluzione dei paesaggi costieri che caratterizzavano questa regione. Ricostruite pianure, zone umide, lagune e sistemi costieri che erano stati parte integrante del paesaggio dell'epoca.
13: Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi.
14: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
15: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
14: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
16: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
17: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
18: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari.
10: Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Bella e Monella, tutta da...

0: Giovanotti Alfa con Buon Vento su Radio Bella Monella, apre la terza ora insieme ad Andrea e Alvise fino alle 18 insieme a voi, poi dalle 18 alle 20 ci sarà Greta, ma adesso è arrivato il momento di parlarvi di sport.
1: Esattamente, partiamo dalle cose belle, dalle cose sicure, dalle cose che fanno tornare un po' a casa, perché l'Eurovolley continua a vincere, ragazzi.
0: Beh, certo,
1: le azzurre altro 3-0, Ottavi praticamente a un passo.
0: Chi ha segnato? Chi ha segnato?
1: Ma che cosa stai dicendo? Comunque ha battuto anche la Svezia a Göteborg.
0: Ah, in casa quindi?
1: Certo, sono in Svezia in questo momento. 3 vittorie su 3 nel torneo, quindi mi sa che il passaggio dovrebbe abbastanza essere già in cassaforte.
0: Ma secondo me qualcuno chiamerà per far passare qualcun altro. Funziona così da
1: No, in Svezia non accade così. È una democrazia.
0: Incredibile.
1: Andiamo avanti invece. Norris, Formula 1, trionfa in Olanda. Antonelli secondo, allunga però nel mondiale. Quindi
0: giusto,
1: molto
0: nella
1: bene.
0: Classifica
1: esatto.
0: Totale.
1: Esatto, bravo Kimi, grandissimo. Anche qui non chiama nessuno, anche in Olanda. È una cosa, strana, una cosa veramente strana.
0: Ma non ci sono state espulsioni, evidentemente.
1: No, nemmeno quello, è incredibile. Comunque fra poco parleremo anche di calcio, perché sapete, probabilmente l'avete saputo, insomma, è ricominciata la Serie A, la Serie B, la Serie C, la Serie D, l'eccellenza, la promozione,
0: basta.
1: Prima, seconda, terza categoria, tutto.
0: Non credo che ci sia il tempo materiale per elencare tutte le serie che ci sono in Italia.
1: Sì.
0: No, perché sono troppe, molto troppe si dice.
1: No, però
0: adesso chiamo la Cruz.
1: Chiamo.
2: Radio Bella e Monella.

0: Viva la Spagna, Naso, il remix Tamo Tamo Tamo qui su Radio Pelle e Monella. Stiamo parlando di sport e l'Italia ama anche lo sport con la palla che gira, no? Con il pallone.
1: Non solo, assolutamente.
0: No, non parliamo d'altro.
1: No, prima dicevamo che ieri, o meglio, si concluderà come al solito un classico spezzatino di un weekend lunghissimo, la prima giornata di Serie A.
0: Sì, perché diciamo prima quelle che non si sono ancora giocate, perché oggi si giocherà Bologna-Lazio alle 18:30 e poi Roma-Fiorentina alle 20:45. Okay. Basta? Sì, basta, poi la prima giornata si finisce, ok? Però ieri, tra sabato e domenica sono giocate tutte. Il Como non è partito benissimo, un pareggio in casa dell'Udinese, anche comunque, insomma, è difficile andare a vincere a Udine in
1: questo
0: momento.
1: Tra l'altro seguita anche qui dai nostri studi.
0: Sì, salutiamo Elisa che la segue. Inter batte Monza 4-1, poi c'è anche il Napoli fuori casa, in trasferta, si porta a casa i tre punti a Genova.
1: Con un po' di polemiche.
0: Un filino per
1: il primo gol.
0: Un filino, diciamo che De Rossi non era esattamente tranquillo nei confronti dell'arbitro, sì. Vincono anche Juventus e Milan, si porta a casa anche i tre punti da Venezia e Lecce, cosa che ti tocca personalmente. È così che funziona. L'Atalanta continua a vincere anche contro Sassuolo in casa, quindi un bel inizio per le grandi, diciamo, dai, a parte insomma qualche piccola defiance forse nel gioco, però, ma i risultati ci sono.
1: Diciamo che tendenzialmente le grandi si sono un po' confermate, no? Con tutto il resto, quindi insomma aspettiamo pian pianino come si evolverà questo campionato.
0: Ma è la prima giornata, ma chi se ne frega.
1: Radio Bella e Monella.

0: Fibra, i pinguini tattici nucleari con Goya su Radio Bella e Morella, altro singolo che abbiamo proposto settimana scorsa, molto molto bello anche questo. E per chi ci avesse fatto caso, dopo i antidroga che Fabri Fibra aveva fatto con Emma, dove non esordiva con il suo invece lo
1: è tornato,
0: fa
1: eh?
0: E mi ha fatto stare molto molto meglio.
1: Bene bene, siamo molto contenti assolutamente. Parlando di sport, abbiamo detto che insomma è cominciata la Serie A, ma è cominciata anche in tutte le nazioni, diciamo
0: la loro Serie A,
1: insomma è andata la Premier League in Inghilterra, la Liga in Spagna. Il Manchester United, volevo dirtela questa cosa perché so che tu segui tanto.
0: Grazie.
1: Ha perso la prima.
0: Ah.
1: Quindi il ragazzo
0: avrà messo
1: ormai...
0: la seconda.
1: No. Che bella battuta comunque.
0: Vero, grazie.
1: Me la segno. Comunque il ragazzo che da tot mesi ormai, anche anni, non si taglia capelli, fino a un 5 vittorie di fila dello United, si è dovuto fermare. Sarebbe stata la terza vittoria consecutiva contando anche le ultime due. E quindi niente, questi capelli continueranno a crescere. Tra l'altro è un problema perché in teoria sta cominciando anche un po' a far discutere fra i tifosi dello United se questa cosa non sia un po' troppo uno sfottò. E anche lui probabilmente comincia a dire: ma sai che forse mi sto inimicando la mia stessa squadra.
0: Ma saranno problemi
1: spiga
0: della squadra che non sono capaci a vincere 5 partite consecutive?
1: Sono d'accordo, però
0: stiamo parlando del Manchester United, non stiamo parlando della squadra di Alvise.
1: Di Alvise,
0: quindi insomma
1: ci sta miliardi di investimento, non riescono a vincerne 5
0: in monopoli.
1: Di fila,
0: quello è. Però
1: mamma mia,
0: insomma, secondo me non deve avere un diavolo per capello questo.
1: Ma ne ha tanti.
0: Hai capito la battuta?
1: Io scenderei a risultati utili, quindi anche il pareggio potrebbe andare bene.
0: No, è giusto che rimanga con la vittoria.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Erdogan, buona domenica, a chiudere questa nostra mezz'ora. Fra pochissimo però, signori, potremmo fare qualcosa di più interessante. Forse giochiamo, forse diamo dei premi, chi lo
1: chi
0: sa?
1: Chi può dirlo? Piccola pausa e lo scopriremo insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
8: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto.
11: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
12: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
15: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
16: Antonello Cerri suona
17: Italiamo.
18: Italiamo.
19: Italiamo.
20: Italiamo.
16: La grande festa italiana.
21: Vogliamo cominciare?
22: Ti vorrei. Ti vorrei.

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonello Cerri, ci ha fatto ascoltare i Tiro Mancino con Due Destini.
1: Coiz e Fra Quintale, Che Colpa Ne Ho.
0: E Mango con La Rondine.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso preparate gli smartphone perché si gioca ancora insieme a voi.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con.
0: Si gioca con Trame Spicce Spicce.
1: Ah, attenzione, ritorna il gioco più veloce del West.
0: È vero, è vero. Sono film che vengono descritti appunto con delle trame spicce spicce.
1: Veloci.
0: Veloci. Veloci. Così. Corte. Corte, ok. Noi vi descriviamo questa trama molto corta, ve la diciamo e voi dovete dirci qual è il titolo del film in questione.
1: Non okay? Ci credo.
0: Eh sì. Cosa vincono, Avvise?
1: Potremmo dire un bel bacio da parte nostra.
0: E non
1: invece,
0: credo.
1: E invece no. Prima abbiamo regalato una maglietta, adesso una saccoccia di Bella e Monella.
0: Una saccoccia, signori, al 393-7366-170. Solo dopo il nostro via, attenzione.
1: Sì,
0: okay. Perché oggi mi va così, va bene.
1: Bene.
0: O vogliamo farli fare così?
1: No, ormai l'hai detto, quindi attendono
0: esatto.
1: Il nostro via.
0: La trama è questa. Luigi XIV nasconde il gemello. Intrighi, prigione, maschera, fratelli e rivoluzione.
1: Amici, è molto facile secondo me. 393-7366-170. Dico 3.
0: Dico 2.
1: Dico 1.
0: Via!
2: Radio Bella e Monella.

0: Wake con Happy Hour su Radio Belle Morella. Abbiamo giocato insieme a voi al trame Spicce e la trama di oggi era molto semplice. Luigi XIV nasconde il gemello, intrighi, prigione, maschera, fratelli e rivoluzione.
1: Molto semplice, a quanto pare troppo semplice, perché avete risposto quasi tutti correttamente. La maschera di ferro, poi sentiamo anche un po'
0: Diga.
1: I messaggi, dai.
2: La maschera di ferro.
1: Bravo, bravo.
0: Detto la Mike, buongiorno.
1: Non lo so.
3: Zero, dico tre.
1: Però l'ha detto prima del via, capito? Quindi niente. Poi.
3: Non ho capito niente. Secondo me è la maschera di ferro.
1: Come hai fatto a non capire niente e rispondere?
0: Tu dici le bugie. Non ho capito niente, la maschera di ferro. Ma non ho capito niente.
4: La maschera di ferro, Giovannino
1: Diesel. Ciao, Giovannino. Sì. La maschera di ferro, sì. Chi ha risposto più velocemente fra tutti?
0: Alessandro da Belluno, che quindi si è aggiudicato la nostra saccoccia.
5: Radio Bella e Monella.

0: Anna a chiudere queste nostre tre ore insieme. Veramente abbiamo finito anche per oggi, ragazzi.
1: Mamma mia. Se ne va questo lunedì di diretta, ma domani ritorniamo dalle 15 alle 18. Adesso, come promesso, dalle 18 alle 20 ci sarà Greta. Quindi fatele la ola, lanciatele petardi.
0: E no, petardi no, perché mi sembra brutto. Dai.
2: Vuoi che ti faccia brillare?
0: Ecco, vedi?
1: Guarda, potevo fare delle pessime battute. Ciao, a domani, ciao. Buona serata.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
8: È quando suona la sveglia che esordisci con
9: Buongiorno Unca!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
10: Non potete perdervelo!

0: bella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 18:01.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buonasera da Esther Oletto. Fissata per il 7 settembre l'udienza davanti al tribunale del riesame per Walter Labitola, accusato di essere mandante dell'attentato a Siegfriedo Ranucci. L'ex editore e imprenditore renderà dichiarazioni spontanee. I giudici dovranno esprimersi sulle esigenze cautelari e sull'aggravante del metodo mafioso contestata. Non vedo alcuno scontro tra Germania e Italia, lo ha ribadito il portavoce della cancelleria tedesca Cornelius sulle espulsioni dei cosiddetti dublinanti annunciate nei giorni scorsi da Berlino, sottolineando che c'è una stretta collaborazione tra i due paesi. Lo scambio tra i due partner avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia. 10 anni fa il devastante terremoto che colpì il centro Italia facendo quasi 300 vittime, monito del capo dello Stato Mattarella ad ultimare la ricostruzione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Amatrice per la commemorazione, raccoglimento per la deposizione di una corona di alloro al monumento alle vittime, al centro sportivo messa officiata dal cardinale Zuppi. Calcio. Oggi si completa la prima giornata del campionato di Serie A. Apre alle 18:30 Bologna-Lazio. Gattuso recupera Tavares, Romagnoli e Isaksen. Dalle 20:45 Roma-Fiorentina. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Buonasera, benvenuti! Siete sempre su Radio Bella e Monella, io sono Greta e stanno per cominciare due ore, ma che dico intense, ma che dico cariche, dico semplicemente...

ufficialmente il via alla nostra settimana insieme. Anche questa settimana dalle 18 alle 20, quindi andiamo a chiudere la giornata, ma io so che oggi per alcuni di voi potrebbe essere stato un lunedì più lunedì del solito, quello del rientro dalle ferie. Non per tutti, ce ne sono ancora alcuni in ferie, perché mi è bastato mandare qualche mail per ricevere la risposta automatica. Sono fuori ufficio, rientro il 31. Fortunelli quelli. Mentre per quelli che sono già rientrati oggi, un bel abbraccio virtuale. Vedi, io ho risolto il problema alla radice non facendo ferie. Se non fai le ferie, non avrai il trauma del rientro. Vedi? Problem solving livello 800.000. Dunque, cominciamo questa nuova settimana. Allora, visto che appunto per alcuni di voi potrebbe essere già carica di sentimenti contrastanti, mettiamolo in questi termini, partiamo subito dalle vostre emozioni. Che lunedì è stato questo, il lunedì del rientro o magari lunedì dell'inizio delle ferie, un lunedì come tanti altri, insomma. Vuoi farci sapere come stai oggi, da dove ci stai ascoltando, giusto per così, per capire anche a che punto delle nostre vite ci ritroviamo? Manda un bel messaggio vocale, scritto, fai tu, 393 7366 170. Anche quest'oggi ricchi di tante cose da raccontarci, ci sono molte notizie, che dire, gossip è riduttivo, noi siamo sull'attualità, siamo sempre sul pezzo, e allora si parte così, con Zucchero, baila.

0: video hot. Dunque, io con questo messaggio credo che siamo proprio a posto per, non per la giornata, ma per l'intero mese, prego.
1: Ciao Greta, ciao da Bello Manella, anche stasera giovanino, io sono il suo sap, ascolta la voce più
0: Non ho capito.
1: Grazie a Bella Monella, più sexy.
0: Ah, lei vuol dire sexy. Molto bene, mi fa piacere essere. Andiamo a ricordare i prossimi eventi con Radio Bella Monella, perché siamo reduci dall'appuntamento a Colle Umberto. Bellissimo, bellissimo. Se non avete visto sui nostri social, mi raccomando, sempre seguire i social di Radio Bella Monella. Ricordiamo allora i prossimi appuntamenti. Questo sabato 29 agosto, Bella Disco allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia, in provincia di Treviso. In console Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. E poi la prossima settimana, giovedì 3 settembre, il Palio Tutto da Cantare con Radio Belle Monella. Ovviamente si tratta di cantare, ma facciamo cantare chi? Le contrade, è il Palio, le facciamo sfidare fra di loro. Siamo ovviamente a Montebelluna, troverete Thomas Menegazzi, Monica Morgan, le contrade in gara e i super ospiti. Dolce Nera e i Los Locos. Scusa, ma con tutti i giorni che noi ascoltiamo i Los Locos, vuoi non andarli a sentire poi di persona? Ci mancherebbe. E poi andiamo con un bellissimo appuntamento anche sempre a settembre, sabato 12 dalle 20:30, gli anni di Radio Belle Monella alla Prealpi San Biagio Arena di Conegliano in provincia di Treviso, la festa dello sport con Andy Mancuso e Monica Morgan.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Panzana ci porta direttamente alla notizia. Panzana, un gradito ritorno. Sì, oggi abbiamo una storia che arriva dalla Scozia. Nello specifico siamo sul Ben Nevis, la montagna proprio più alta della Scozia. Una tranquilla passeggiata in montagna che si trasforma in un'avventura abbastanza particolare. C'è una famiglia a passeggio con il cane, un bellissimo labrador nero di 5 anni di nome Tokyo. Se ti dico labrador, ti immagini già che possa avere un certo peso specifico. A un certo punto siamo a un'ora dalla vetta, la mamma del labrador, la mamma umana del labrador, si accorge che qualcosa non va, comincia a perdere forza nelle zampe posteriori, a un certo punto sembra stordito. Ho detto, ma vuoi vedere che magari c'è qualche problema alla schiena per la salita? Fatto sta che hanno scelto di chiedere soccorso, di chiedere aiuto al Lochaber Mountain Rescue Team. Fatalità, erano già in zona, che botta e fortuna. Riescono a portare in salvo il cane, che comunque pesa 24 kg. Portano tu un cane di 24 kg con quelle pendenze, lo portano al sicuro e si rendono conto che il colpevole di questo malore era della marijuana. Il cane era strafatto. Probabilmente qualcuno aveva perso della materia prima, appunto, durante un'altra escursione. Sai che i cani sono curiosi, assaggiano. Ecco, tutto bene quel che finisce bene. Il cane è tornato in piene forze. Chissà che cosa ha visto in quei momenti.

0: pubblicitaria e poi andiamo a parlare di differenza d'altezza nelle relazioni. E voi, avete mai avuto una partner donna più alta? Fatemi sapere. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray. Chief! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
10: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
12: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
13: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
12: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
14: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
15: Ageo!
14: Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
16: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
17: Tu lascia fare, sempre polemico!
18: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
19: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
20: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
21: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
22: Bella e Monella, tutto

0: farai questa sera? Sicuramente in questo momento stai ascoltando Radio Belle Monella e continuerai a farlo per un bel po', almeno fino alle 20. Vi ho lasciati con una domanda sibillina che ho rivolto un po' a tutti, anche se ho chiesto agli ometti: avete mai avuto una partner femminile più alta di voi? E voi donne, avete mai avuto un partner maschile, quindi più basso di voi? Perché socialmente siamo abituati un po' al contrario, siamo abituati. Di solito nella maggior parte dei casi si verifica questo, che sia l'uomo ad essere più alto, però quando ci si innamora, ma che ti devo dire, il contenitore dove trovi il tuo amore poco ha di importanza. Quindi intanto vi chiedo appunto se avete mai avuto delle reazioni che andavano a mettere al contrario questo rapporto d'altezza. 393-7366-170, perché anche tra i famosissimi ci sono delle coppie celebri proprio per questa differenza d'altezza. Per esempio Rosie Huntington-Whiteley, ex angelo di Victoria's Secret, e Jason Statham, quello con la faccia cattiva che fa i film d'azione. Lei è più alta. Poi c'è da dire, ci sono delle donne che sono ancora più alte quando indossano i tacchi, e c'è Nicole Kidman che senza tacchi è 1,80 m, e quindi il povero Kit Urban ai tempi non poteva aver speranze di risultare, cioè, capito, tacchi o non tacchi non importa, questa era una stangona 1,80 m, per forza si vedeva assolutamente la differenza. Differenza che c'era anche tra Sophie Turner, amatissima attrice del Trono di Spade, e l'ex ormai marito Joe Jonas, che posso dirti, con un volo del genere secondo me l'altezza è l'ultimo dei problemi, ma chi se ne frega. Sean Penn e Charlize Theron si sono frequentati per un annetto, ma lei è sempre stata non quel pochino più alta, una spanna buona.
1: Radio Bella e Monella, tutta da

altezza fra partner quando è la donna ad essere più alta, che rispetto diciamo alla stragrande maggioranza dei casi è un po' più l'eccezione, se vogliamo metterla così. Quindi ho chiesto anche a voi, vi è mai capitato? Ciao cara Greta, io sì, tanti anni fa portavo i tacchi alti e quindi avevo trovato il partner un pochino più basso, ora invece porto scarpe basse e il mio lui è uguale a me. E allora non è tanto quanto sei alta, ma quanto sono alti i tacchi che porti. Poi c'è anche lei che vi dice: io sono alta 1,50 m, ti dirò, non mi è mai capitato di trovarne uno più basso di me.

0: Massimo, non ti preoccupare, che comunque Uma Thurman con o senza tacco è più alta di Ethan Hawke. Problema risolto perché non stanno più insieme, però va bene. Adam Levine, il cantante dei Maroon 5, e la moglie Beatty Prinsloo, anche lei ex modella di Victoria's Secret. Che te lo dico a fare? Queste nascono con delle gambe che sono lunghe quanto me intera, capito? Cioè, se me le metti di fianco gli arrivo all'inguine, è una cosa veramente impressionante. Poi ci sono personaggi come Michael J. Fox, che è alto 1,63 m, quindi non è che la moglie sia tanto tanto alta in generale. E Michael, che mi è un pochino più basso magari rispetto alla media, ma è in ottima compagnia, non si deve preoccupare, perché anche Mick Jagger nel corso della sua vita ha avuto delle partner più alte. D'altronde si cercano le modelle e poi si trovano ste stangone da 1,80 m, è ovvio.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ossessione, chiamala ossessione, chiamala bella abitudine, chiamala l'appuntamento fisso, fatto sta che a quest'ora arrivano i belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Vabbè, questa è l'ultima settimana di agosto, ma non per questo non si può parlare ancora di playa, di mare, eccetera, eccetera. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, inizia una nuova settimana dei nostri belli di gruppo. Ringrazio il nostro regista De Luca, che spinge i bottoni egregiamente, spingerà il bottone che fa partire la canzone di Baby K, Playa, del 2021, e la canzone sempre di Baby K, quindi puntata diciamo un po' dedicata a lei, con quel successore del 2015 insieme a Giusy Ferreri, che si chiamava Roma Bangkok. Roby Borillo, vi auguro buon ascolto, arrivano i belli.

0: belli tornano domani. Che tormentone sei con voi, ciao Borillo.
1: I belli di gruppo.
2: La buona carne non parte.
3: Testa con un format incredibile. Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Radio Bella e Monella.
7: Io sono magico, italico romantico.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 19.
8: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
9: Buonasera da Ester Oletto. Nel 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica, Zelensky promette: non saremo merce di scambio nelle dispute tra capitali. Dal vertice dei volenterosi a Kiev, via libera di Francia e Gran Bretagna alla produzione di missili da crociera. L'Italia invierà generatori elettrici. Sulle espulsioni dei dublinanti non c'è scontro tra Germania e Italia, puntualizza il portavoce della cancelleria tedesca Cornelius. Stretta collaborazione sulla politica migratoria, sottolinea ancora Berlino, spiegando che lo scambio tra i due partner avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia. Donald Trump alza al 50% i dazi su auto e acciaio del Canada a partire dal 1 gennaio 2027. In un lungo messaggio sul suo social Truth, il presidente americano parla anche dell'Iran. Sta completamente crollando. Secondo i sondaggi, il capo della Casa Bianca sarebbe in difficoltà in 47 stati su 50. Ad Amatrice le commemorazioni per i 10 anni dal sisma che colpì il centro Italia e che causò circa 300 morti. La premier Giorgia Meloni ha incontrato in forma privata i familiari delle vittime. Non interessano le polemiche, ma l'impegno di tutti per ricostruire, il monito del cardinale Zuppi nell'omelia della messa celebrata nel campo sportivo. Il clochard pestato a morte a Caserta è stato ucciso per un debito di 50 euro. L'escameriere è vittima di una brutale aggressione ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di un ristorante. In carcere il presunto assassino di origini ucraine. Lo sport, dopo l'epica tripletta mattutina nel femminile targata Barbieri Fidanza Guarischi, ai giochi del Mediterraneo di Taranto c'è stata nuovamente gloria per la nazionale di ciclismo su strada, con Tommaso Dati e Federico Iacomoni che hanno ottenuto rispettivamente la medaglia d'oro e quella di bronzo nella prova in linea maschile. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
10: Ma quindi davvero? Almeno possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
11: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
14: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
15: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
16: Bella e Monella, tutto.

invece adesso comincia il canto del gossip. Sì, andiamo ad aggiornarci su tutte le cose particolari che sono successe o che sono state annunciate in questi giorni. Io partirei con quella più simpatica, più divertente. Jenny Urtis e Soleil Sorge, che peraltro hanno partecipato insieme al Grande Fratello, quindi si conoscono da diversi anni, un bel rapporto di confidenza, di amicizia, si sono incontrate per caso in aeroporto con due destinazioni diverse, perché Jenny stava andando a Olbia mentre Soleil stava andando a Ibiza col cane, tra l'altro, cioè aveva il cane in una borsetta davanti, non ho capito sta cosa, però sembrava sereno il cane, cioè probabilmente fa una vita più bella di tanti, ma va bene così. Succede che, come è abitudine, vieni fermato per dei controlli, no? Quindi la finanza le ferma, le controlla, chiedono dov'è che andate e poi raccontano le ragazze proprio in un video postato sui social, ci hanno scambiate per una coppia, dicono, ma non una coppia qualunque, hanno detto, fermando un loro amico, hai visto che c'è Elodie con la fidanzata? Con tutto il bene del mondo. Infatti loro hanno detto, scusa, ma chi delle due dovrebbe essere Elodie e chi la fidanzata? Cioè io ho provato anche a mettere due foto a confronto, non capisco il senso, però è stata una cosa molto divertente. Questo video ovviamente è diventato virale e tutti quanti si stanno ancora chiedendo, ma chi è Elodie tra le due?

Fifi non è mai finita. Dunque, adesso andiamo a fare un discorso un pochino più serio, sempre nell'ambito del gossip. Sappiamo che ci sono persone che ottengono una popolarità immediata attraverso certi programmi. Uno dei casi più celebri è chiaramente Temptation Island. Ci sono i fidanzati, le fidanzate, i tentatori che vengono paparazzati in giro, si parla di loro sui social e fa anche parte del gioco. Lo sappiamo che per qualche mese è così e poi arriveranno i protagonisti di un altro programma. Questo fa parte del gioco anche televisivo. C'è però un lieve confine di buon senso che non bisognerebbe superare, quindi non bisognerebbe andare ad offendere sul personale persone che non si conoscono. Peggio ancora, non si dovrebbe andare ad aggredire le persone, questo mai nella vita, specialmente poi se non le conosci. È successo a Sabrina, quella Sabrina Sbambai, quella che stava con Giovanni. Allora, al di là del fatto che lei abbia scritto delle storie dove insomma non si è espressa nel migliore dei modi, ecco, non è risultata la persona più simpatica del creato, quindi è plausibile che abbia attirato delle antipatie, certo, però insomma ha fatto vedere dei segni di un'aggressione. Ecco, questo mai, anche perché ricordiamoci che quello che vediamo in TV non è il 100% della realtà. E poi la cosa bella è che pure se una ti sta antipatica puoi cambiare canale, puoi non seguirla, puoi anche bloccarla, così non ti esce neanche per sbaglio, il problema è completamente risolto.

Cabani, frutta malinconia. E invece noi della malinconia non ci frega niente, lo guardiamo al futuro, ballando con le stelle. Al momento abbiamo confermati 7 concorrenti e 7 maestri, però non sappiamo se sono accoppiati fra di loro. I concorrenti sono Alessandro Matri, Anna Safroncic, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Jimmy Ghione, Noemi Bocchi e Riccardo Rossi, mentre gli insegnanti, avevamo visto anche quelli, Anastasia Kuzmina, Rebecca Gabrielli, Erika Martinelli, Leonardo Lini, Giovanni Pernice, Gioia Giovanatti e Nikita Perrotti. Ci sarà anche Paolo Belli, nonostante tutta una serie di vicissitudini delle ultime settimane, ci sarà. E poi Ivan Zazzaroni, trullallero trullallà, cioè la notizia che ha commentato non è confermata, però lui commentandola l'ha confermata, perché ha detto Barbara D'Urso traccerà un percorso diverso. Ce l'hai spoilerato allora, ce l'hai confermato. Barbara D'Urso sarà in giuria al posto, tra virgolette, di Selvaggia Lucarelli, perché ha detto sì, Barbara D'Urso sa fare televisione come pochissimi altri, Milly ha fatto centro anche stavolta, ha puntato su un volto di enorme impatto mediatico, però qualcuno glielo deve spiegare a Zazzaroni. Finché non fanno i comunicati, tu non puoi spoilerare così. Ma credo che qualcuno l'abbia già bacchettato, altamente probabile.

0: brevissima interruzione pubblicitaria, ma abbiamo delle notizie succosissime che scopriremo insieme, appunto, fra pochi istanti. Non scappare. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no! Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
7: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
9: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
10: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
12: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
16: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
15: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella.
1: Gli anni show version, un bel lunedì, grazie a Matteo Monti che ci ha proposto Laura Pausini strada facendo, Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito, in apertura Fabio Vanni, lei balla sola, che meglio che male accompagnata,
0: Bella e Monella.
1: E a proposito di sola o ben accompagnata, finalmente l'amore nella vita di Jessica Morlacchi. Ah, l'avevamo lasciata al Grande Fratello che insomma aveva preso una sbandata per una persona con dei gusti identici ai suoi, quindi non si poteva fare, non si poteva combinare assolutamente. L'abbiamo sempre vista un po' sfortunatella in amore, invece adesso arriva anche un po' l'annuncio, diciamo, cioè non è che proprio l'annuncio in pompa magna, già da giugno era apparsa qualche cosettina sui social, adesso sembra proprio ufficiale. Lui ha fatto Uomini e Donne, lui è Giovanni Cioffi, è stato uno dei cavalieri del parterre del trono over nella stagione di una decina d'anni fa, 2016-2017, quindi è plausibile anche non ricordarselo perché non è che si fosse messo particolarmente in mostra. Un bell'uomo, bell'uomo, cioè non puoi dire niente. Ci sono delle foto pubblicate, ripubblicate, baci, quindi inequivocabilmente c'è un certo tipo di rapporto. Addirittura qualche settimana fa Jessica aveva chiesto ai propri follower delle prove dei presunti tradimenti di lui. Perché? Perché l'esperta di gossip Deianira Marzano aveva condiviso dei messaggi anonimi in questo senso. In realtà si è rivelata poi questa essere una finta segnalazione, una bufala, perché si sono messi di mezzo altri esperti di gossip e hanno detto guarda che non riusciamo a trovare mezza prova, quindi era una persona che aveva voglia di mettersi dentro sto giro, non c'è niente, e quindi vedi, certa di non avere addosso le corna, perché giustamente adesso ha iniziato a pubblicare. Prima bisogna essere sicuri prima di fare le cose.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

da, e chissà invece cosa ci aspetta per quanto riguarda la prossima stagione televisiva anche on demand, perché Netflix ha annunciato un'altra cosa meravigliosa in lavorazione, una docuserie su Rita De Crescenzo. Io veramente non me l'aspettavo, cioè già c'è in lavorazione, in teoria c'è in lavorazione un prodotto su Valeria Marini, ora arriva anche Rita De Crescenzo. Quando le facciamo uscire queste cose? Cioè, scusate, domani è settembre, io ho bisogno di sapere quando saranno disponibili. Pare invece nulla di fatto su altre docuserie che si erano vociferate a proposito di Chiara Ferragni, Barbara D'Urso, cioè non è che si può fare una docuserie su ogni persona vivente a questo mondo che abbia un attimo di popolarità, insomma pare che queste invece siano prive di fondamenta. Su quello di Rita De Crescenzo invece c'è proprio un annuncio, ecco. Chissà chi ci sarà dentro a questa serie, i personaggi che fanno parte della vita di Rita, come Laura la Divina, la scimmietta, la famosa scimmietta di cui abbiamo parlato, quella che ha preso a Sharm el Sheikh. Come piace dire a lei, se ci saranno anche i prodotti che utilizza. Chissà se ci sarà un segmento di cucina, magari ci insegnerà davvero. La cucina non lo so se riuscirò a guardarla, questo, ve lo dico. Radio

0: bene.
1: E con Elisa è arrivato il momento di salutarci. Ebbene sì, cioè io vi saluto con questa Elisa, voi ritrovate domani la nostra Elisa, capito? C'è questo circolo di continuità. Io appunto vi do l'appuntamento per domani dalle 18 alle 20. Nel frattempo, una buona serata. Bella e monella, tutta da caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso
2: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: La disco. Sabato 29 agosto, la festa italiana di Radio Bella e Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console, Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Sabato 29 agosto a Sernaglia della Battaglia, Treviso.
5: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: bar. Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: più bella e monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpicimbra.it.

0: ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Dai all'università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella.

0: Gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno di...

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
9: Ma va, sono andata da Ivan Team.
0: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
12: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
16: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
17: Dove vanno me lo immagino?

0: cavo. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Bella e Monella, tutto.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Che bella!

0: Sa musica.
1: Radio Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: tutta da cantare.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
2: Bella Disco. Sabato 29 agosto, la festa italiana di Radio Bella e Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Bella e Monella, sabato 29 agosto a Sernaglia della Battaglia, Treviso.
3: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
4: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
5: Perché

0: ballare e da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
4: Vabbè, questa è l'ultima settimana di agosto, ma non per questo non si può parlare ancora di playa, di mare, eccetera, eccetera. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, inizia una nuova settimana dei nostri belli di gruppo. Ringrazio il nostro regista De Luca, che spinge i bottoni egregiamente, spingerà il bottone che fa partire la canzone di Baby K, Playa, del 2021, e la canzone sempre di Baby K, quindi puntata diciamo un po' dedicata a lei, con quel successone del 2015 insieme a Giusy Ferreri, che si chiamava Roma Bangkok. Roby Borillo, vi auguro buon ascolto.

lascia tutta la tua eredità. Così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima. Sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi immagina da tutto. Era ora di mettere un punto. Ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto. È per come mi hanno cresciuto.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001. Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: Bella e Monella, tutto.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

molto bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Se il tuo bagno fa... Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella.

0: giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
5: Bella e Monella. Tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella. Suona.

0: ascolti, che radio ascolti. Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso
4: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
6: Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano? Confermato.

0: lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.